Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta, la musica grande.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Perché anche questa mattina vogliamo essere puntuali, strapuntuali. Per darvi il segnale orario sono le 6:59 minuti, 57 secondi, 2 secondi, sono le 7 in questo momento. Buona giornata a tutti.

0: Alta.
1: No, subito vi do la temperatura, 20 gradi, anche perché questa è la temperatura più bassa che avremo, almeno nelle minime, per i prossimi giorni, quindi godiamocela ancora, perché poi gli espertoni mi hanno detto che oltre i 24 gradi già comincia a far caldo anche di notte. Poi sentiremo Lino Pozzi fra poco cosa ci dirà, insomma, per il grande caldo che sta arrivando. Buongiorno a tutti, eccoci con la colazione con Radio Alta. Il saluto che va da parte nostra, chi è in viaggio in questo momento, chi è in macchina e quindi vuole sapere anche le notizie sul traffico, chi è a casa, chi fa colazione con noi per questa che è la penultima settimana di colazione con Radio Alta. Siamo già a metà della settimana, quindi la prossima sarà l'ultima di questa stagione, di questa 18ª stagione della nostra trasmissione. Allora, intanto vi dico che per quanto riguarda la 4 c'è sempre questo rallentamento che va da Casirate, Dalmine, Casirate fino a Trezzo. Ecco, questa è la situazione praticamente che si ripete ogni giorno. A quest'ora, dato che le scuole sono terminate, è abbastanza tranquilla la situazione, vero anche che ci sono gli esami sia di terza media ma anche per la maturità, però cioè, il traffico è certamente

0: Ci sono state tra l'altro anche delle segnalazioni in passato, quindi volevo capire qualcosa di più riguardo questa notizia e soprattutto cosa bisogna fare quando si è attaccati, ed è brutto da dire, da cani, in questo caso a 13 cani inferociti che hanno aggredito questo pensionato. Poi parleremo anche d'altro, parleremo del festival più atteso, più amato, che è lo Spirito del Pianeta. Ci collegheremo con Casirate, perché lì sul posto ci sarà Ivano Carcano, forse anche la principessa, anche Susan Simayai, non lo so se avrà accettato l'invito, intorno alle 8:20, perché ci collegheremo in questa nuova location. Da qualche anno lo Spirito del Pianeta si trova appunto a Casirate d'Adda, ci collegheremo in video con Ivano Carcano e poi tanto altro, che di notizie ce ne sono tantissime che commenteremo insieme. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03, fate le vostre belle cosucce, mandate anche i vostri auguri, fatelo subito anche con le vostre foto, 3 2 9 11 84 864, fate tutte queste belle cose. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Si apre con questo titolo: record di famiglie povere, i bonus non funzionano, il rapporto della Caritas italiana serve agire in modo strutturale, non sono mai state così tante le famiglie assistite dalla Caritas, emerge dal rapporto sulla povertà presentato ieri. Nel 2025 infatti le famiglie seguite sono aumentate del 48%, arrivando a sfiorare le 300.000, mentre gli anziani sono quasi triplicati. Pesano i bassi salari, la perdita di potere d'acquisto eroso dall'inflazione. Ciò che preoccupa è il permanere della situazione di povertà, che finisce per diventare una condizione stabile da cui non si riesce a uscire. Il presidente ha chiesto di cambiare passo, poiché quella del bonus è la logica dell'elemosina, mentre invece bisogna agire in modo strutturale. I bisogni sanitari sono aumentati del 69%, il 10% delle famiglie italiane ha rinunciato a curarsi. E poi andiamo a centro pagina, quello che vi dicevo prima: questo anziano nel bosco aggredito da 13 cani, faceva una passeggiata nei boschi sopra Cusio, è successo ad un pensionato di 72 anni di Bergamo, Bruno Locatelli, lo scorso 1 giugno. Ho una gamba dilaniata, ma poteva andare peggio se fossi caduto a terra, i cani probabilmente mi avrebbero sbranato, racconta ora. Gli animali, cani da pastore, erano insieme al padrone ed altre due donne che poi hanno aiutato il 72enne a raggiungere l'auto, dove sono arrivati i soccorsi. Medicato in ospedale, il pensionato dovrà sottoporsi a nuovi esami e cure. Il legale, in attesa dei referti medici, sporgerà poi denuncia per quanto accaduto. Cercheremo insomma di capire qualcosa di più e ci collegheremo, come vi dicevo prima, con Paolo Bosatra intorno alle 7:50, insomma, per capire questo atteggiamento, perché questo atteggiamento dei cani. Andiamo di spalla, il bilancio ATB, investimenti per 103 milioni di euro, Felli resta alla guida, il dibattito, vietare l'uso dei social, i ragazzi non dicono no. Amministratori più donne laureati, comuni che cambiano, Paladina, Alpini in festa, 100 anni di solidarietà e valori, Schilpario, Pista Beti, si riparte ora, modalità nuove. Cordoglio a Solto Collina, stroncato dalla malattia un mese dall'elezione, il vescovo ai missionari, in voi uno sguardo mondiale sulla pace. E poi taglio basso, 10 anni dopo quei 16 giorni in cui il mondo scoprì il lago di Seo, certamente lo ricorderete. Giuseppe Tobias Faccanoni ricorda l'amicizia con Cristo e il lavoro per The Floating Pierce che portò il mondo sul Sebino. Il festival, la musica fa clamore con eventi e concerti dal 20 in 9 quartieri. Il campione moto e leggenda Agostini, un museo con 380 trofei. Calcio, l'Atalanta di Sarri, la rivoluzione è a centrocampo. E poi la fotonotizia che riguardano i lavori in Santa Maria Maggiore, i lavori della MIA, 10 piani di ponteggi per il restauro. Sotto la testata urbanistica, processo per la torre, tutti assolti a Milano. Il Papa a Castel Gandolfo, la remigrazione non è una risposta cristiana. E poi avrete letto questa notizia della morte già di quello che è stato presidente della CEI, morto a 95 anni il cardinale Ruini, morto ieri sera a Roma, fu vicario per la diocesi della capitale dal 1994

0: 91 al 2008 presidente della CEI. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi mercoledì 17 giugno 2026, Santi Blasto e Diogene. Sono le 7:07, siamo puntuali e quindi diamo il benvenuto al nostro Lino Pozzi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
0: Allora, Lino, allora, qua dobbiamo preparare un po' i nostri ascoltatori, senza fare allarmismo, perché ne parlavamo ieri con Paolo Corazzon.
1: Sì, ho sentito, sì.
0: Però è anche vero che effettivamente sta arrivando questo caldo, quindi dobbiamo prepararci per i prossimi giorni. Come sarà dalla tua lettura, ecco, questa situazione?
1: Allora, diciamo che l'alta pressione d'oggi inizierà a prendere vigore, inizierà a richiamare aria sempre più calda dall'Africa, dal Nord Africa. Il zero termico che con oggi inizierà a superare nuovamente i 4.000 metri, perché fino ad oggi siamo restati sotto i 4.000, ad oggi cominceremo a salire fino ad arrivare anche a 4.3, 4.4. Settimana prossima probabilmente arriveremo anche a 4.5, ma ne riparleremo. E con oggi si attiveranno maggiormente anche i temporali di calore sulle robbie, almeno inizialmente, perché proprio questo contrasto di masse di aria umida che si creerà in quota riuscirà a generare qualche temporale di calore su Orobie nel tardo pomeriggio, sera, notte. Come già ieri qualcosina abbiamo visto, la formazione di cumuli e quant'altro, oggi anche quelli temporali che probabilmente nella giornata di venerdì potrebbero sconfinare anche sulle aree adiacenti alle Orobie, però ne riparleremo meglio domani. Intanto soffermiamoci sull'alta pressione che da oggi gradualmente, non è che con oggi boom, parte il caldo estremo e certo, l'abbiamo, no, gradualmente in quei giorni qua abbiamo toccato i 30-31 gradi, con oggi arriveremo a 33, pian pianino 34-35, 36-37, nel weekend inizierà la fase maggiore di caldo. E questa fase maggiore ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana con temperature che oscilleranno tra i 36-38 e i 38 gradi.
0: Mamma mia.
1: Attenzione al tasso di umidità, perché sarà elevato. Ho visto le temperature in quota questa mattina prima di nel senso collegarci.
0: Sì.
1: E ho guardato che sono belle toste anche in quota, sì. E siamo a giugno, fosse arrivato a luglio probabilmente avremmo visto il numero 4 davanti.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Non il 3 ancora, ecco. Quindi direi sì, perché a luglio in ogni caso il gradiente termico è ancora maggiore, perché
0: certo,
1: c'è il riscaldamento dell'ambiente, per cui si sarebbero acquistati almeno un paio di gradi rispetto a quello che andiamo a toccare in quei giorni qua. Per cui fa caldo, caldissimo, arriverà l'umidità, arriverà tutto, anche le temperature di notte, che fino adesso si sta bene,
0: esatto,
1: aumenteranno inevitabilmente anche quelle. E ricordiamoci che giugno è il mese per eccellenza che ha maggiore luce,
0: certo,
1: tra virgolette, in assoluto. Quindi
0: quando sarà?
1: Esatto,
0: a giugno,
1: esatto,
0: il 21,
1: esatto, il 21 domenica. Per cui direi è una situazione in ogni caso che anche il caldo terrà parecchio.
0: Certo,
1: non
0: certo,
1: è come quando arriva ad agosto, per dirti, è vero che agosto è un mese ancora caldo, però le giornate sono accorciate, quindi fa il picco, ma però la sera va giù, si dorme bene tutto. Adesso la situazione si inverte.
0: Allora, noi non amiamo fare allarmismo, però, però diciamo che la situazione sarà così, quindi sarà caldo, preparate, così vi organizzate, magari fate un giro in montagna, state dove fa più fresco se soffrite del grande caldo. Poi è chiaro che, sai, in questi frangenti uno dice bevete, non uscite le loro, ma questo è chiaro che è così. Io lo dico soprattutto alle persone che soffrono il caldo, prepararsi quantomeno, ecco, perché sarà così nei prossimi giorni. Carolino, che dire, io metto sole pieno oggi.
1: Sì, metti sole pieno sulle nuvolette, perché c'è la formazione di cumuli, come ti dicevo, qualche temporale di calore. Pomeriggio e sera sulle robbie si potrebbe formare. Ovvio, non è nulla di che, perché questi temporali non rinfrescano niente, certo, aumentano di più l'umidità.
0: Però, Certo.
1: Quello lo sappiamo, però è così, è così. È
0: un potrà accadere. Così. Senti, io metto a questo punto Surmario o lo mandiamo al mare? Cosa dici? Ma sì. anche lui è fortunato. Anche perché insomma, il 17 di giugno, io mi ricordo, io andavo sempre a Jesolo a giugno.
1: Noi andavamo sì, io da piccolino
0: con le zanzare. Avevamo sì. le zanzare a Jesolo. Metto, ecco, poi le ragazze, qua metto le ragazze in riva al mare, sono tutte contente. La sciuramarina che abbraccia il sole, insomma, un bel momento di sole quantomeno. Senti Lino, ci sentiamo domani è giovedì? Sì, domani è giovedì. Domani. Ci sentiamo anche venerdì, Lino, preparati per il fine settimana.
1: Facciamo proprio il tour de force, facciamo tutto noi.
0: Sei proprio il nostro numero uno, Lino. Senti, intanto grazie per queste previsioni. Sai che sono seguitissime le tue. Io ho visto che veramente cioè, sei molto amato, molto seguito. Sono contento per te.
1: Lino, ma anche io di questo.
0: Un giorno vieni qua, dai, facciamo il meteo in diretta da qua, va bene?
1: Va bene. Okay.
0: Prima di terminare questa stagione.
1: Non so se riuscirò a terminare questa stagione, ma all'apertura alla prossima vediamo un attimino. Dai,
0: okay, va bene, ti organizzi. Lino, un abbraccio, ciao, buon lavoro.
1: Ciao
0: al nostro Lino Pozzi. Allora, dunque, ci sono delle notizie che mi piacerebbe poter approfondire con voi questa mattina. A parte, ecco, la notizia dei cani che hanno aggredito questo pensionato, insomma, ne parleremo con Paolo Bosatra. Ho visto un'altra notizia perché ne abbiamo parlato spesso qui a colazione che riguarda il telefonino per i ragazzi. Allora, sembra che arrivi anche qui da noi. Vietare i social agli under 16, cioè chi ha meno di 16 anni non dovrebbe usare il telefonino, e c'è un perché no, ma che arriva anche dai ragazzi, cioè sono anche i ragazzi che dicono, tutto sommato, un giro negli oratori di Colognola, quindi una cosa nostra, locale, e dell'Immacolata, per conoscere l'opinione sul divieto introdotto nel Regno Unito, perché nel Regno Unito è già così, ci sono delle interviste che vanno anche ai ragazzi, c'è chi dice no, come direbbe Vasco, e c'è chi invece sta accettando questa cosa, c'è chi passa anche 10 ore al giorno col telefonino in mano. Limitarne l'uso potrebbe essere un bene. Allora, presumo che i 16 anni non siano in ascolto in questo momento, quelli più piccoli. Però se voi siete genitori, nonni, avete delle esperienze con i vostri ragazzi, oppure sono in età da adolescenti, 14, 15 anni, cosa ne pensate? Cosa è giusto fare? Perché può far male? Quanto è il tempo necessario per poter, come dire, non portarli a una condizione veramente difficile? Diventa cronico, dobbiamo assolutamente avere questo telefonino in mano. Ditemi la vostra, cosa ne pensate di questo, perché io credo che sia assolutamente importante. Lo è, pericoloso secondo me per gli adulti, immaginate per i più giovani. 329 11 84 864 per dire la vostra su questo, anche perché diventa un tema sociale, una complicazione sociale non solo locale ma mondiale. Fra poco vi aspetto.

0: è quasi un disperato bisogno di telefono, di comunicazione. Perdonatemi se torno ancora su questo tema, perché parlando poi con gli esperti, con i psicologi, dicono guardate che è veramente molto pericoloso l'utilizzo del telefonino, questa dipendenza che i ragazzi hanno. L'abbiamo noi che siamo adulti, solo che i ragazzi hanno ancora il cervello da formare, si diventa veramente pericolosamente dipendenti di questo mezzo, ma tant'è che appunto molti paesi, in Australia è già così, in Inghilterra avrete sentito blocco dei social, in UK l'intervista shock a una studentessa: cosa farò ora? Fisserò il muro? Cioè pensate, senza telefonino cosa avrebbe fatto? Cioè cosa abbiamo fatto noi senza telefonino? Abbiamo fatto altro, magari c'era la televisione. Io ricordo che molte volte i nostri genitori dicevano: non stare troppo davanti al video, non guardare troppo i cartoni animati, non fare tutte queste cose. È vero che magari lì era passivo perché non interagivi col telefonino, è un'altra cosa. Fa bene, male? Cosa ne pensate voi di questa decisione anche di riportare ordine e quindi di non dare in mano il telefonino collegato in mano al ragazzo, insomma, a chi ha meno di 16 anni? Fatemi sapere. Tra l'altro ci colleghiamo con il prof Umberto, che mi va bene per quanto riguarda il traffico, però devo chiedergli qualcosa che riguarda proprio questa decisione. Eccoci prof, buongiorno. Ciao Umberto.
1: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Allora, traffico, osservatorio, situazione tranquilla?
1: Tranquillissimo, Beantea, via Carducci,
0: verde,
1: in entrata e in uscita c'è pochissima roba.
0: Pochissimo. Sì. Senti, abbiamo il tempo allora qualche istante per parlare di questo. Tu frequenti i ragazzi, quindi li vedi. Che anni hanno i tuoi? Che anni hanno?
1: I ragazzi sono tra gli 11 e i 14 anni.
0: Quindi in quell'età che dice: oh, ce l'ho o non ce l'ho il telefono? Ce l'hanno il telefonino? Tanto?
1: Allora, quasi tutti, devo dire la verità, e ti dico. Quelli che non ce l'hanno, si vede quelli che non ce l'hanno.
0: Cioè, cosa significa si vede?
1: E si vede che sono molto più curiosi dai fumetti ai libri, dallo sport all'attività. Io ho qualche piccola sfumatura, cioè, si vede qualche cosina.
0: Cioè, quindi diversa, secondo te sono più interessati ad altro o più curiosi quelli che non hanno il telefonino piuttosto che quelli che ce l'hanno il telefonino?
1: Sì, i genitori hanno inizialmente magari l'idea era quella di tenere sotto controllo, se così se esci, se ti allontani io posso rintracciarti. Però adesso a conti fatti, dopo tutti questi anni, mi accorgo che i ragazzi sono vittime di questo strumento. È comodo, da piacere, perché è divertente, stimolante, da tante informazioni, forse troppe, e quindi sono, diciamo, è un mezzo diabolico, è accattivante.
0: Esatto, cioè bisogna. Lo è per noi, dai, non possiamo nasconderci, siamo diventati dipendenti dal telefonino, sì. Per lavoro, per diletto, dai, io prendo il pullman, cioè tutti. È vero che una volta erano col giornale, adesso con il telefonino, sì. Però sì. Non ci si stacca mai.
1: In fase di crescita,
0: sì?
1: è deleterio. Cioè io posso affermare.
0: Quindi tu confermi questa cosa. È giusto per te a questo punto, sotto i 16 anni, di non consegnare il telefonino?
1: No, perché diciamo le nostre generazioni hanno creato lo smartphone, il computer. Noi stiamo creando fruitori di smartphone, cioè quello che dice lo smartphone diventa quasi legge. E non sempre lo smartphone viene utilizzato per cose sane.
0: Certo, lo dicevo prima, è interattivo, non è come il televisore che eri su quel canale, guardavi. È vero che anche a noi ci dicevano, credo che sia più o meno della mia stessa età, quando stavamo davanti al video ci dicevano basta, televisione, basta, è questo. Adesso con il telefono diventa un pochino più complicato. Va bene, abbiamo sentito il tuo parere anche da esperto, dato che frequenti i ragazzi, però voglio saperlo anche dei genitori, dei nonni, insomma, da chi dipende dal telefonino anche agli adulti.
1: Allora, le gite con la scuola, per esempio, le facciamo senza telefonino, alle volte lottiamo più con i genitori
0: I genitori dice, no, il telefonino così io lo chiamo, così io mi metto in contatto.
1: Esatto, con i ragazzi tornano e tornano felici dopo la gita senza lo smartphone.
0: Senza lo smartphone.
1: Poi ci sono i genitori che sono
0: va bene, va bene. Sentiamo cosa dicono gli ascoltatori. Grazie Umberto, ciao prof, buon lavoro, buon viaggio. State con noi, fra poco torniamo. Il numero, telefonino, 329 11 84 864. Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Discovery Funk.
8: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e novità sorprendenti. A fantastic voyage
9: to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica.

0: della serie, chissà che fine hanno fatto. Nei primi anni 2000, grande successo con i Keen, qua li vediamo anche live, ragazzi, che l'allora ragazzi, adesso sono cresciuti anche questi. I Keen con Bend and Break, un disco appunto degli anni 2000. A proposito poi di tecnologia, stiamo parlando dei telefonini, fra poco sentiremo anche Selene che ha i suoi ragazzi e quindi ci dirà se li usano i telefonini. Invece c'è chi si destreggia appunto con la tecnologia, sono iniziati i mondiali, è vero che a noi interessano un po' meno, non c'è l'Italia, però insomma, per chi partecipa, allora mondiali è stata trovata un'idea geniale di un autista in Messico. Adesso io non so se si può fare una cosa del genere, partite trasmesse sui bus, l'idea di un autista messicano che ha deciso di far vedere sul suo mezzo le gare della Coppa del Mondo, ha fatto subito il giro del web. E noi pensavo, lo schermo è per i clienti, chi sale, i passeggeri. No, lo schermo è anche per l'autista. Adesso vi faccio vedere. È chiaro che per chi è in radio lo commento, ecco qua, questo è il video dove vediamo l'autista, vedete l'autista è lì, lui è l'autista, quello con la maglia verde, l'autista, lo schermo è davanti a lui, cioè lui sta guidando, si guarda vedi che guarda la partita, guida, guarda le partite con tutti contenti su sta cosa, hai capito? In Messico succede questo. Vabbè, andiamo in strada, andiamo da Selene, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi. Allora, intanto subito
1: non ci sono da sola stamattina.
0: Però poi mi puoi raccontare. Intanto, traffico com'è, Selene? Dove sei?
1: Allora, sto immettendomi ora sulla 671 all'altezza di Curnasco, un po' prima del sottopasso di Colognola. Non c'è così.
0: No, però no. Quando arrivi il sottopasso, sì, c'è un po' di rallentamento. Però, ecco, meglio la situazione. Senti, Selene, abbiamo 30 secondi. I tuoi ragazzi, cioè, quanti anni ha Lorenzo?
1: Lorenzo 14.
0: 14. Ce l'ha il telefonino?
1: L'ha avuto di recente.
0: Quindi da poco che ha il telefonino. Ma è una richiesta sua? Una richiesta sua?
1: Allora, in realtà lui non me l'ha mai chiesto, ci sono compagni suoi che ce l'hanno già da parecchio tempo e ti dico dalle elementari anche, lui l'ha avuto di recente perché dopo delle vicissitudini familiari si è trovato magari a passare più tempo da solo e quindi...
0: Quindi voi d'accordo, tu e tuo marito avete deciso, Lorenzo con...
1: Allora, io in realtà non ero molto d'accordo. Anzi, ero l'unica contraria, mi sa, però vabbè, questa cosa l'abbiamo fatta. Però ti devo dire la verità, lui è molto bravo perché non ne abusa, spesso lo lascia anche a casa.
0: Quindi non ha questa grande dipendenza. Ma dovesse arrivare la legge che imporrà sotto i 16 anni non più uso del telefonino, come pensi che possa reagire? Cioè, uno che si è abituato a utilizzarlo, lui magari un po' meno degli altri, ma gli altri, cioè, tu dicevi addirittura dalle elementari qualcuno ha avuto il telefonino. Ecco, dovesse arrivare una legge di questo tipo.
1: L'ultimo controllo che ho fatto di recente a Elisa, la pediatra, mi ha chiesto quante ore passa col telefonino. Io la guardo e gli dico: ma Elisa, cioè, c'ha 10 anni, non c'è al telefono. Ah, no, perché guardi, mi fa piacere che si meraviglia. Dico: sì, mi meraviglio, ma mi spavento anche perché vuol dire che allora a 10 anni c'è chi è da schiavo di
0: c'è già cose. Chi ha il telefonino, quindi. Sì, mi sto chiedendo, ecco, dovesse arrivare questa legge che imporrebbe appunto il non uso del telefonino a chi è sotto i 16 anni, a chi si è abituato a utilizzarlo, cosa fa? Perché guardavo e leggevo la notizia che arriva dall'Inghilterra, in Inghilterra la Starmer ha deciso così, blocco dei social, e questa ragazza che risponde all'intervista dice: che cosa faccio io nel mio tempo libero, guardo il muro, e probabilmente forse magari si inventerà di fare qualcos'altro. Però ecco, è una condizione che, come dire, condivisa in tutto il mondo, cioè dall'Australia all'America, all'Italia, all'Europa, insomma, tutti gli adolescenti hanno...
1: Cioè ci si rende conto che comunque loro sono un po'... Cioè ci sono dei ragazzi dell'età di mio figlio che veramente sono schiavi di queste cose qua, magari...
0: Sì, dipendenti, come noi adulti, perché quando parliamo di queste cose, non dimentichiamo, io ho visto un messaggio prima, Teo, hai ragione, in quello che dici, purtroppo siamo noi adulti a dare l'esempio, ad avere sempre in mano il cellulare... ovviamente chiedere ai bambini di non utilizzarlo è impossibile. Molte volte io vedo delle mamme con il passeggino e la bambina che ha un anno e mezzo, due, con il telefonino in mano che guarda i cartoni. Non so se ci hai fatto caso. Ecco, io credo...
1: Guarda, io lavoro purtroppo in un posto dove di gente ne vedo passare tante, queste cose, credimi, le vedo. Sono vere,
0: quello
1: sono
0: è deleterio. O al ristorante per farli stare buoni col tablet aperto.
1: Esatto.
0: Ok, Selene, buon viaggio, buon lavoro, e usa poco il telefonino, oggi la giornata dobbiamo staccarci
1: il telefono, i gli occhiali li lascio sempre in giro, pensa a te,
0: ecco, il meno possibile. Grazie Selene, ciao. Salutaci, ciao, Lorenzo ed Elisa. Allora andiamo a fare i vostri auguri al 329 11 84 864, perché poi avete fretta, mi dice, fai gli auguri, che dobbiamo uscire, dobbiamo andare al lavoro. Allora, buongiorno, buon compleanno a Patrick dalla nonna Carmela Bossi di Zogno, e salutiamo la nonna. Poi Teo, puoi fare gli auguri a mia cugina Simona per i suoi 50 anni, grazie mille, ciao. Certo Simona, tanti auguri. E poi tanti auguri a Barbara dal tuo amo Francesco. Barbara ti ama, Francesco. E poi ci sono le vostre foto, vediamo se sono bravo quest'altra. Oh, meno male, cioè, devo cliccare questo. Allora, facciamo tanti auguri a Pieri dall'amica Emanuela ed Enrico, cioè dagli amici Emanuela ed Enrico. Pieri o Pieri è quella a sinistra, grazie mille, quindi è lei, guarda, vediamo, laghetto di montagna, dove sei? Sulle Dolomiti, nel Trentino, superati 50, ma non diciamo da quando, va bene, o da quanto. Grazie ragazzi. Poi tanti auguri di buon compleanno a Giulia di Selino, che festeggia i suoi 59 anni. Auguri dal marito Gilbert. Auguri anche dai figli Matteo, Nicolas e con la compagna Valentina, la nipotina Iris, e anche auguri dall'ufficio. Auguri, tanti tanti auguri. Tanti auguri di buon compleanno a Nerina, che festeggia il compleanno 52, dal marito Omar, dai figli Gabriel, Morena e tutti quelli che le vogliono bene. Poi non so se stanno arrivando altri auguri, li aspetto, avete ancora qualche istante. 329 11 84 864, vi regalo una canzone che è un capolavoro. Ascoltate il testo, la canzone, siamo negli anni 70 ed era di Francesco De Gregori, Alice.

è tutto un capolavoro questa canzone, da come incisa, dal testo, dal missaggio, dalla pulizia, che bella. Siamo negli anni 70, credo 73-74, di Alice Rimmel, l'album di De Gregori. Ringrazio chi ci ringrazia per programmare queste canzoni, grazie a voi che ci ascoltate. Allora, vedo che c'è tanto interesse su questo tema riguardo il telefonino, allora vado a prendere alcuni messaggi. Dunque, Laura che ha scritto: molte volte non siamo noi di buon esempio, cioè i genitori che affidano il telefonino ai ragazzi, il tablet al ristorante, terribile, cioè veramente di una tristezza, col passeggino. Ce n'è un altro di messaggio. Hai ragione Laura, lo uso tantissimo il telefono, non per i social, ma per comunicare con tante persone diverse, per tante attività, impegni. Ecco, poi cioè, l'uso ovviamente di lavoro è una cosa. Poi, terribile fastidio Teo, quando vedo bambini e bambine, come dici tu, sul passeggino e il telefonino in mano, la mamma magari con la sigaretta in bocca. Che miseria. Favorevole al divieto del telefonino ai minori di 16 anni, non socializzano più, sembrano ipnotizzati. Anche noi adulti però non siamo messi bene se dimentichiamo il telefonino a casa. Aiuto, che panico, poveri noi. Valeria da Pontelanica, è vero, è quello che dicevo prima, siamo dipendenti noi del telefonino, solo che siamo adulti, riusciamo a avere ancora una parvenza di così, di controllo, ma per i ragazzi diventa pericoloso. Buongiorno, vietare i social ai minori di 16 anni, ma cosa aspettiamo ad adottare anche in Italia questi provvedimenti? Poi, sul banco degli imputati non dobbiamo mettere il telefonino, giusto, è un'utile invenzione, dobbiamo piuttosto criticare l'uso sbagliato che ragazzi e adulti ne fanno, serve educare ad un corretto uso. Io sono d'accordo anche su questo, però prima dei 16 anni o magari forse bisognerebbe controllarli un pochino di più. Va bene, insomma, questo è quello che state comunicando riguardo questa notizia, appunto. Ritorno a quello che vi dicevo prima, perché in Inghilterra, anche in Inghilterra, c'è questo provvedimento, leggiamo appunto, il blocco dei social in UK, l'intervista shock alla studentessa, dice: cosa faccio ora, cosa faccio adesso senza il telefonino? È quello che mi chiedevo prima, cioè li hai abituati fino adesso ad usarlo, adesso glielo vieti, diventa veramente difficile. Questo è, grazie per i vostri messaggi, 329 11 84 864. Andiamo a vedere quello che invece succedeva un po' di anni fa. Il telefonino non esisteva ancora, forse c'era già il telefonino ma non lo smartphone. Siamo nel giugno 88 più o meno, stavano arrivando. Siamo a venerdì 17 giugno dell'88, Eco di Bergamo costava 900 lire una copia, il titolo: acciaio sul piano italiano, la CE risponderà tra un mese. Il ministro Fracanzani ha presentato il progetto. Poi altre notizie di spalla, c'erano anche le nostre. In cronaca, vie di città, un'impresa sola per 6 cantieri. Si rovescia il trattore in una scarpata a Lepreno, muore un infermiere. Poi altre notizie, il ministro Carraro a Dorga, il turismo chiede manager. Ma andiamo all'interno del giornale, andiamo altre notizie che riguardano la nostra provincia, anche perché c'era la maturità. Quindi una maturità senza scossoni, quella del 1988, qua vediamo i maturandi: Barbara Pascarosa, Cristina Valotti, magari sono in ascolto, Simona Carmini, certo sono passati 40 anni, Paolo Gironi, Annalisa Veneziani, Paolo Lazzaroni, Daris Carissimi. Ecco, salutiamo questi ragazzi, ex ragazzi, che erano maturandi nel 1988, questa mattina la seconda prova scritta. Poi, per quanto riguarda il meteo, c'erano rovesci d'acqua, 27 gradi con la massima. Vado con l'ultima pagina, quella degli spettacoli, perché insomma ci ringiovaniamo quando vediamo e leggiamo questi nomi delle discoteche dell'epoca. Sympathy a Capriolo questa sera, super discoteca e via. Cos'era? Venerdì, se non sbaglio, la giornata adesso. Sì, era venerdì, quindi venerdì, thank God it's Friday.
Poi si andava al Dancing Pierrot ad Albino, stasera l'orchestra dei Romantici, e poi vediamo un po' altri posti famosi, al Tiffany's Club a Sarnico, questa sera la musica di Tommy, mio collega amico Tommy, da Radio Monte Carlo. Lo salutiamo, va bene, questo accadeva nel 1988 e nella musica cosa si ascoltava nell'88? Bellissime, bellissime canzoni. Allora, vi dico che al numero 5 c'erano gli Eight Wonder con I'm Not Scared. Chi era degli Eight Wonder? Lei, famosa, non mi viene in questo momento. Poi, A Cos de Garçon, al numero 4. Spagna con Every Girl and Boy, al numero 3. Poi c'era Nick Kamen con Tell Me e Jovanotti con Gimme Five, All Right, ma l'abbiamo già sentito. C'è un'altra canzone che invece voglio programmarvi questa mattina, ed è il disco, bellissima, questa canzone era al numero 6 ed era degli Ha-Ha dalla Norvegia, vi ricordate? Stay on These Roads.

0: Beh, sono passati 38 anni da questa canzone, è un po' di anni. Era il 1988 con Stay on This Road nella classifica di vendita dei singoli dei 45 giri. All'epoca c'erano ancora i 45 giri. Comunque il singolo degli Aha, Stay on This Road, bellissima canzone. Ecco, nel momento in cui c'erano questi brani, loro si sposarono, perché facciamo tanti auguri a noi per i nostri 37 anni di matrimonio, Marzia e Giovanni da Bonate Sopra. Grazie Teo. E qua vediamo Marzia e Giovanni, lei bellissima, guardate, c'è anche la foto di quando si sono sposati, anche lui bellissimo quando si è sposato, adesso un po', no, scherzo, tutte e due fantastici, ci fai gli auguri, grazie. Ma certo ragazzi, siamo qui apposta per farvi gli auguri, grazie anche delle vostre foto per seguirci. Ho letto il messaggio di Milli che sta andando al lavoro da Verdello, grazie per la bellissima musica, prima del lavoro ti ascolto sempre, così la mia giornata parte con una carica in più, buon lavoro Milli, ti voglio bene, bacio. Allora state qui con me perché fra poco parleremo d'altro, non parliamo di telefonini ma parleremo dei cani che molte volte aggrediscono gli umani, è successo a Cusio, fra poco ne parliamo con Paolo Bosatra, state qua.
1: Radio Alta. Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
10: Radio Alta.

0: Questa è la radio che state ascoltando, buon viaggio, buon lavoro, la TV è Bergamo TV con una colazione con Radio Arta per chi ci sta seguendo anche dal video. Abbiamo commentato la notizia, i telefonini, mettiamo a parte in questo momento, perché torniamo invece sul nostro territorio. Avrete letto sul giornale questa passeggiata nel bosco che purtroppo non è finita bene per un pensionato, è stato aggredito addirittura da 13 cani. Un 72enne di Bergamo finito al pronto soccorso con una gamba martoriata. Ci sono state tra l'altro anche segnalazioni in passato, quindi una cosa che si è ripetuta. Per capire come comportarsi soprattutto e sapere anche perché accadono queste cose, abbiamo chiamato il nostro educatore cinofilo professionista, che è Paolo Bosatra, che è in linea con noi. Paolo, eccoci, buongiorno, grazie per aver accettato l'invito che ti è arrivato questa mattina. Ciao Paolo.
1: Ciao Teo, buongiorno.
0: Allora, due cose importanti. Primo, perché accade? E secondo, secondo me è importante anche questo, come difendersi nel momento in cui accade una cosa di questo tipo. Intanto, perché accade? Cioè, 13 cani liberi che attaccano un umano, com'è possibile?
1: Allora, perché accade? Perché accade è molto semplice, sono dinamiche di branco, per cui ci possono stare, in quanto i cani spesso appunto ragionano con la mentalità del branco, per cui quando il branco si muove è un gruppo coeso, compatto, per cui se la dinamica è andare all'attacco, andare in predazione, perché spesso si tratta di eventi più che altro dettati dall'istinto predatorio o dalla territorialità o quant'altro, si parte tutti insieme, vanno al loro obiettivo, per cui questo lo si spiega. Purtroppo questa dinamica di branco ha fatto sì che succedessero già in passato fatti di cronaca terrificanti. Qualcuno forse si ricorderà del runner alle porte di Roma, che era stato aggredito appunto da un branco di 5 Rottweiler, e per quel signore purtroppo non ci fu nulla da fare. C'è stato recentemente un episodio in Valtellina, dove una donna di 65-66 anni, a Mazzo di Valtellina, se ricordo bene, o a Villa di Tirano, è stata aggredita con pare da un branco di doghi argentini. Poi dopo non ho più seguito la vicenda, che è successa un paio di mesi fa, e però pare che fosse appunto stata aggredita anche lei da un branco. Per
0: ecco, questi
1: di branco è sempre molto pericolosa.
0: Certo, leggevo sono pastori locali, credo, questi cani. Però tu dici, quando sono in branco, un po' come gli umani, no? Quando siamo in branco siamo un po' più forti, no? Ci sentiamo un po' più,
1: esatto,
0: un po' più
1: forti. Ci si rinforza vicendevolmente e quindi può tutto diventare più pericoloso.
0: Ma la cosa che mi ha colpito, cioè, 13 cani, cioè, io adesso non so se sono tutti di un proprietario questi 13 cani, tutti liberi, cioè è possibile che questi cani che possono anche attaccare siano liberi?
1: Qui ci si richiama sempre, lo sai, abbiamo fatto anche altri interventi, ci si richiama sempre al senso di responsabilità e di buona educazione da parte dei proprietari. Io ho visto sui social, su Facebook, la notizia, sono andato a vedere i commenti e poi vabbè, tutto da verificare, per carità, però ricordo il commento ad esempio di una signora che diceva che anche a lei era successo, sempre nello stesso posto, sempre queste due persone, sempre questo branco di cani, che in quel caso hanno attaccato il loro cane, no? Per cui sembra che la cosa sia reiterata nel tempo, e altri che commentavano, che dicevano sì, li ho visti anch'io, sì, anch'io l'ho scampata, per cui bisogna fare molta attenzione. Certo è che il primo, diciamo, ok, può capitare una volta, vado in giro, ho il mio branco di cani, lì non si sa di chi siano o comunque il perché siano così tanti. Però se succede una volta, un proprietario responsabile chiaramente si attiverà,
0: certo,
1: affinché questa cosa non succeda più. Se la cosa viene reiterata nel tempo, vabbè, allora a quel punto sono le autorità che sono messe al corrente, il sindaco piuttosto che la polizia locale,
0: e decideranno, insomma, cosa
1: eccetera, che devono assolutamente muoversi. Chiaro. per far sì che questa situazione non avvenga più.
0: Senti Paolo, Paolo perdonami perché siamo un po' in ritardo, come difenderci in questo caso? Cioè siamo attaccati da un branco di cani, cosa fare in quel caso?
1: Non è per niente semplice, Teo, perché quando il branco attacca parte con una dinamica ben precisa.

0: cosa io abbia a portata di mano cercare di anche una bottiglietta d'acqua, buttare dell'acqua così, ma in realtà davvero sono tutti tentativi molto molto aleatori, perché certo, questo può sempre portare magari ad una reazione più forte,
1: esatto,
0: da parte di chi sta attaccando.
1: E poi avendone 13, cioè, 13 cani, cioè, devi avere a che fare con 13 cani, ragazzi, è veramente...
0: Mi potreste dire come faccio a immobilizzarli, però forse rimane la soluzione migliore, perché anche reagire si rischia di andare ad eccitare ancora di più il branco.
1: Va bene, Paolo, magari ci torniamo su questo tema, e soprattutto intanto come tutelare i passeggiatori nei boschi, perché è chiaro che i proprietari di ville che hanno una casa, una cascina in montagna, hanno questi cani, devono tenerli recintati, non possono tenerli liberi, e dopodiché ecco come poter difendersi nel modo corretto da queste situazioni che sono...
0: È sempre la buona educazione al rispetto. Quando qualora manca quello, devono intervenire appunto le autorità, certo, competenti, anche perché si sta andando anche a violare quelli che sono, certo, le più elementari leggi e regolamenti.
1: Ultima cosa, Paolo, perdonami, siamo veramente in ritardo, ma mi interessava, sono 13 cani, adesso non so se sono tutti di uno stesso proprietario, magari di più proprietari, come poter capire, cioè come poter arrivare alla responsabilità o al responsabile? Non sarà facile anche per valutare questa...
0: Nell'articolo si parla di una coppia che carica questi cani su un pick-up, un furgone, cose simili. Siamo in contesti molto piccoli, rurali, per cui non dovrebbe neanche essere difficile da parte delle autorità locali andare ad individuare...
1: Capire i responsabili. Va bene, Paolo, intanto grazie per averci dato queste informazioni che sono assolutamente utili. Molte volte mi chiedo, noi parliamo sempre dei pelosetti, dei nostri amici animali che tanto amano l'uomo, eppure ecco in questo caso si ribalta, no, la situazione, i cani che attaccano invece l'uomo, quindi ritenendolo un nemico in quel caso. Paolo, grazie davvero, buon lavoro. Il nostro educatore cinofilo professionista Paolo Bosatra. Ciao Paolo, buona estate. Ciao, grazie. Ciao. Allora, state qui con me con Colazione con Radio Alta, perché è estate e non può non esserci lo spirito del pianeta che parte da domani. Ci collegheremo con Casirate Dad e con Ivano Carcano. State qui.
2: Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Affari perfetti.
4: Approfitta della promo pre-saldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Torniamo su questa notizia di qualche mese fa. Lui mi ha colpito, ho agito per difesa, è la madre di Claris, senza di lui c'è il vuoto. L'imputato Jacopo De Simone al processo per omicidio, sopraffatto dalla paura, chiedo scusa, la sorella della vittima in lacrime, uno di loro mi ha scritto, il nostro amico è in galera, che giustizia volete ancora? Questo riguardo a quello che è successo poco più di un anno fa, la morte di Riccardo Claris, il 26enne accoltellato il 4 maggio 2025 in via dei Ghirardelli dopo una lite per questioni di tifo iniziata al Riff Café di Borgo Santa Caterina. Ricorderete questa notizia. Andiamo su altre. Ecco qua quella che commentavamo poc'anzi con Paolo Bosatra. Passeggio nel bosco sopra Cusio, pensionato aggredito da 13 cani, vittima un 72enne di Bergamo finito al pronto soccorso con una gamba martoriata, già segnalazioni in passato, dice una gamba martoriata, poteva andare peggio se fossi caduto a terra, i cani probabilmente mi avrebbero sbranato. Sono trascorse più di 2 settimane da quel terribile episodio. Bruno Locatelli, pensionato di 72 anni, residente a Bergamo, parla ancora con paura e rabbia ricordando quei minuti, sta facendo un'escursione nei boschi sopra Cusio, nei pressi del Colle della Maddalena. E poi nella Basilica di Santa Maria Maggiore 10 piani di ponteggio per il maxi restauro, viaggi nel cantiere della Mia, lavori da 1 milione, candidati all'art bonus, bombardieri, intervento di valorizzazione, gli spazi restano comunque accessibili a fedeli e turisti. Ancora in home page, incendio al centro commerciale di Caravaggio, si lavora per la riapertura, sono i tecnici dell'Enel già all'opera per ripristinare il collegamento energetico, disposta l'analisi dei condotti di areazione. E poi quest'altra notizia che ha aperto anche un dibattito questa mattina: vietare i social agli under 16, perché no, un giro negli oratori di Colognola dell'Immacolata per conoscere l'opinione sul divieto introdotto nel Regno Unito. C'è chi ci passa anche 10 ore al giorno, limitarne l'uso potrebbe essere un bene. Aggiorniamo la pagina del giornale dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre informazioni, in questo momento no. Andiamo a vedere quindi il traffico in A4, siamo in A4 da Google Maps, verde verso Milano, verso Venezia, controlliamo anche la Brebemi e poi punti critici, qua li conoscete, 671 sottopasso di Colognola, meglio invece sulla Villa dal Medalmine, anche asse Paltriniano-Mugazzone, un po' di traffico rallentato per chi sta andando verso l'autostrada, bene, Galleria Montenegrone, anche Val Cavallina, Valle Imagna, non ci sono segnalazioni, anche in tangenziale sud mi sembra la situazione tranquilla. Per quanto riguarda invece il meteo, prepariamoci al caldo, come ci ha detto Lino Pozzi, vediamo, meteo per oggi. Cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge e la temperatura massima registrata sarà di 32 gradi. Sono le 8:11, aggiornamenti 9:10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: attenti, quelli che amano seguire la musica ricorderanno di questa canzone, perché è una canzone degli anni passati, è una canzone degli anni 90 di Patti Pravo, la viaggiatrice You è molto più tranquilla, è stata ripresa questa canzone, remixata con suoni nuovi, a lei è piaciuta questo ragionamento, dice questa qua la voglio riproporre, ed è così, insomma, la viaggiatrice You. Poi abbiamo visto queste immagini di repertorio, queste foto bellissime della ragazza del Piper, che è Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo, sempre eterea, bellissima, una regina. Parlavamo di educazione con Paolo Bosatra, abbiamo parlato dell'autista del bus, del pullman in Messico, che ha messo il televisore per far vedere le partite durante la guida, cioè lui guidava e guardava le partite. Invece su educazione e anche sullo status sociale che stiamo vivendo, terribile questa notizia che arriva da Bologna: il bus è arrivato lungo alla fermata e il passeggero che cosa ha fatto? Ha morso l'autista, cioè, non è che l'ha redarguito, diceva scusi, l'ha morso, cioè, ma incredibile. Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto subito della richiesta di fermata. Questo accade spesso, devo dire, io prendo il pullman tutti i giorni, molte volte c'è la richiesta e non ti fermi, va bene, vai avanti di quanto? Di 10 metri, scusi, fermata, ok, scendi dal pullman, ma da lì la mentalità, dicevo scusi, ho sbagliato, ma andarlo a mordere mi sembra veramente eccessivo. Cioè il mezzo si è fermato oltre il punto previsto, bastato che l'autista del mezzo si fermasse poco oltre. Questo episodio è accaduto sabato mattina nel centro di Bologna, su un bus della linea 96, ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero di 8 ore. Qua dobbiamo tornare evidentemente ad uno stato sociale che deve essere un po' diciamo tranquillizzato, siamo un po' tutti nervosi, probabilmente forse ci sono tanti motivi per la quale si arriva a questo. Andiamo a Vincenzo. Vincenzo, eccoci Vincenzo.
1: Ciao Dio, ciao.
0: Miseria. Ti è mai capitato di mordere un autista perché non si è fermato?
1: Mi fa ridere, però magari sono perverso, ma mi fa ridere la cosa.
0: Fa ridere, fa pensare, fa pensare, perché chiaro che si arriva. Sai, la notizia è del cane che viene morso dalla persona, no? In questo caso è l'autista che viene proprio morso, c'è, cioè un male fisico per quello che ha fatto, no? È veramente pazzesco. Cioè tu puoi lamentarti, puoi magari mandare una email all'azienda, dice guarda che il tuo autista non si è comportato nel modo, ma andare lì proprio morderlo, togliergli, adesso io non ho letto tutta la notizia, però ha staccato un pezzo di orecchio, cioè
1: mamma mia,
0: cioè una cosa,
1: pensavo un morso sul braccio, mi faceva
0: all'orecchio, io ho letto questa cosa, ma anche fosse sul braccio, comunque mordere, cioè tu arrivi lì, ma chi siamo, ma cosa succede?
1: Ma neanche,
0: guarda. Allora, devo dire una cosa, dunque torniamo al traffico invece, perché 671 sotto passo di Colognola, attenzione perché poco prima, all'altezza credo del bivio per Treviolo, c'è un incidente e sta causando del rallentamento. Tu dove sei, Vincenzo?
1: Io ho appena percorso la tratta da Bonanti sopra, Galleria Sorbetto, direzione Bergamo, però poi ho imboccato la strada 471 per Dalmine, Casello, tutto tranquillo. Il traffico un po' intenso ma scorrevole, lì tutto tranquillo, adesso sono in autostrada, sono entrato a Dalmine, direzione Milano, i cartelli luminosi danno rallentamenti a Grate, Milano Est, ma in queste settimane devo dire sì, il traffico da Cavenago in poi si è un po' intensificato.
0: Più leggero, più leggero.
1: No, si è intensificato, tanti mezzi pesanti.
0: Intensificato come pensavo, sì. Cioè il traffico più mezzi pesanti.
1: No, più mezzi pesanti, queste settimane non so cosa è dovuto, ma si è intensificato, specialmente da Cavenago in poi ci sono dei rallentamenti ogni mattina, anche in questa fascia oraria che di solito era più leggero,
0: tranquilla. Diciamo. Va bene, però vedo linea verde, ecco, in questo caso verso, cioè il traffico magari è intensificato ma si muove, non è fermo.
1: Sì, è scorrevole. Però grandi mezzi pesanti in entrambe le direzioni, anche in direzione Venezia.
0: Ok, grazie Vincenzo, buon lavoro, buon viaggio. Ciao caro.
1: Ciao.
0: Andiamo da Miri, vediamo se ci può aiutare. Eccoci Miri, buongiorno. Benvenuta.
2: Buongiorno. tutti, benvenuto.
0: Sei già arrivata, sento silenzio.
2: Sì,
0: sei già arrivata.
2: Sono già arrivata da un minuto, anche se devo dirti che stamattina, anche scendendo dalla Valimagna, io ho incontrato parecchio traffico. Anche io partendo da Clanezzo, tanti stanno utilizzando la strada comunale che probabilmente...
0: È per i lavori. Cioè.
2: Sì, quindi c'è parecchio...
0: Fermati perché ti sento a spizziche e bocconi. Aspetta un attimo.
2: Senti meglio?
0: Adesso ti sento meglio, vai, dimmi.
2: Ecco, no, dicevo, la strada provinciale 14 almeno ho trovato a San Salvatore, ho trovato traffico anche sulla bretella che collega poi la strada provinciale 175 direzione Briantea, direzione Bergamo. Un po' di traffico stamattina.
0: Va bene, va bene. Questa è la situazione, non ci sono incidenti a parte quello che dicevo prima sulla 671, poco prima del sottopasso di Colognola, c'è questa segnalazione di incidente che sta causando un po' di code, di rallentamenti. Miri, un grande abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni, perché questa è la penultima settimana, poi c'è l'ultima e poi vi mando in ferie.
2: No, ma io parto già in ferie, partiamo venerdì, andiamo settimana prossima a pedalare sulle Dolomiti.
0: E io vi chiamo ugualmente, facciamo il collegamento video, vi rompo le scatole.
2: Sì, assolutamente. Va bene. Noi la mattina presto siamo svegli.
0: Bravi. Ciao Miri, salutiamo anche Marco. Allora, state qui con me perché c'è un festival, un momento veramente che fa parte un po' del nostro territorio da ormai decenni. Ecco, ne parleremo con Ivano Carcano, perché saremo a Casirate d'Adda, perché sta per aprire lo spirito del pianeta, fra poco qua a colazione.
3: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
9: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spesso mi dico, ma che estate sarebbe senza lo spirito del pianeta? Giugno senza lo spirito del pianeta? Allora, come sapete, da qualche anno questa parte si divide anche in più location. Siamo a Casirate d'Adda, quindi dal 18 giugno, per chi ci sta seguendo nella nostra diretta, praticamente da domani, cioè dal 18 di giugno fino al 4 luglio, location, siamo al Gerundium, Casirate d'Adda, e poi c'è l'altra parte dello spirito, cioè dal 30 di luglio al 16 di agosto ad Albino. Per parlare di questo evento veramente straordinario, ufficiale, stiamo tornando, eccolo qua, e noi siamo sul posto perché c'è il Musungu che sta lavorando per costruire lo spirito del pianeta. Ivano Carcano, eccoci Ivano.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, no, che poi io adesso ho detto sta costruendo, ma in realtà appena ci siamo collegati con lui avevi qualcosa in bocca. Cosa stavi combinando, Ivano?
2: Fascette,
1: ma non ti vedo più. Cosa hai schiacciato? Cosa hai cliccato? Adesso vedo. Ci si è staccato il collega. Secondo me ha cliccato sul telefonino e ha messo giù la cornetta. Adesso proviamo a ricollegarci ancora con Ivano Carcano e siamo in diretta. Ragazzi, qua dobbiamo fare tutto in diretta. Ivano, vediamo un po' se. Ecco, l'abbiamo ritrovato. Cosa hai cliccato, Ivano?
2: No, perché arrivano le 250.000 telefonate.
1: Ecco, di non chiamarti in questo momento. Devi rimettere il telefonino in orizzontale, Ivano, così.
2: Ma mi vedi?
1: Eccolo qua. Beh, va bene.
2: Io
1: allora,
2: non ti vedo, ma fa niente, dai.
1: Fa nulla. Mi senti?
2: È una fascetta per appendere sugli striscioni, che stiamo appendendo su degli striscioni. E allora, sai, mi sono un attimo bagnato la fronte per far finta di essere sudato.
1: Ah, ok.
2: Mi sono
1: okay.
2: Un po' sporcato le mani nella terra qua di fuori, perché tu mi dici, cavolo, guarda come sta lavorando lì.
1: Senti, che edizione è questa dello spirito?
2: Tanti capelli fa, per cui direi almeno un 26.
1: 26esima edizione dello spirito. Sei a Casirate d'Adda e qui lo siete da quanto? Da 2 anni o 3 anni?
2: 2 anni, dall'anno scorso, dove eravamo al Bosco Grosso qua di fronte, adesso invece ci siamo spostati utilizzando le strutture della Gerundio, che ovviamente si facilitano perché è già una struttura molto collaudata, anche capace di gestire i grandi numeri, per cui questa è una cosa favorevole per noi, perché vuol dire già dover lavorare molto meno. Ecco, magari senti qualche rumore sottofondo di qualcuno di quelli che stanno lavorando realmente e non come me. Però cerchiamo di metterci nel nostro. Adesso gli espositori hanno cominciato ieri a montare. Abbiamo fatto questo bellissimo percorso conoscenza che chi verrà e proverà capirà. Non so se hai capito un pochettino.
1: Sì, sono le 8 del mattino, capisco che anche tu hai qualche problema di connessione. Senti, fai una cosa, Ivano, prova a, diciamo, qua siamo dove ci sono gli espositori e tutto. Facci vedere la zona per arrivare allo spirito del pianeta Casirate, dove deve uscire uno in autostrada, dove?
2: Beh, la Brebemi è facilissima perché è a 2 chilometri qua di fianco.
1: Ma costa un botto la Brebemi.
2: La conosci un botto, però adesso ormai con quello che costa il gasolio, se risparmi chilometri quasi ci siamo.
1: Guardi. È vero che questo.
2: Però siamo al centro della Lombardia.
1: Sì.
2: Siamo al centro della Lombardia, per cui in mezz'ora sei a Brescia, sei a Bergamo. Sei
1: ok,
2: a Bergamo,
1: ecco, facci vedere quello che poi sarà veramente il villaggio, perché è immenso lì a Casirate d'Adda.
2: Questo qua è il palco che abbiamo posizionato qua all'esterno.
1: Sì.
2: In questa maniera, poi ovviamente tutto in allestimento. Qui verrà tutto il villaggio dove abbiamo già montato stanotte il TP.
1: Sì.
2: Mi hanno fatto vedere come si fa a montarlo. Però non preoccupatevi, non l'ho montato io, per cui siamo nella sicurezza.
1: Cioè, come si fa a costruire? Fammi vedere.
2: Un TP, lo vedi là davanti?
1: Allora, l'immagine anche in questo caso si è un po' frizzata, caro Ivano. Vediamo se mi senti. Eccoci, ecco, adesso eccolo là. Lo vediamo, c'è questo.
2: Il TP, questo c'è questo, ma poi c'è l'interno, io ti devo portare all'interno, perché qua di fuori adesso monteranno tra oggi e domani tutte le altre capanne, prepareremo il fuoco, come è giusto che sia, là vediamo un ristorante argentino, perché abbiamo una decina di ristoranti presenti come tutti gli anni, e qua entriamo nel padiglione. Insomma, un qualcosina ti devo far vedere.
1: E facci vedere, allora, questa è un'anteprima per lo spirito. Ah, beh, ci sono già tutti gli oggetti che poi...
2: Sì, stanno già montando su il loro artigianato. Qua avremo lo scultore dei bastoni in legno famosissimo sulla... Eccoci qua, come al solito una telefonata.
1: E quanti ti chiamano a quest'ora? Puoi escluderle, Puoi escluderle le telefonate. Va bene, insomma, si sta vedendo un po'. Questi chi sono i Maya?
2: Qua dentro avremo gli Aztechi e il gruppo degli Incas. Sì? Mentre invece, ecco, a parte la mia bellissima faccia, qui invece avremo il percorso.
1: Aspetta, perché ti è arrivata un'altra telefonata, si è ribloccato tutto. Ok.
2: Voilà, per cui. Qua invece abbiamo il nostro percorso Maya all'interno, di parte invece di fianco stiamo ancora allestendo. Qua di fianco avremo invece quella del Congo, vediamo un po', con la sua capanna, con tutti ovviamente la parte musicale delle culture africane e via così.
1: Ok, va bene, insomma c'è tantissimo da vedere. Questo tra l'altro a tetto, quindi anche dovesse piovere, ma non sarà così.
2: Non c'è più problema.
1: Non c'è problema.
2: Stiamo organizzando con tutti i parcheggi esterni per garantire il tutto. Qua abbiamo il nostro bel ristorante regionale, pizzeria.
1: Sì. Ecco, ricordiamo che l'ingresso per lo spirito è gratuito per tutti. Esatto. Tanto c'è un programma veramente ricco. Senti, Ivano, ho controllato anche il meteo, perché voi avete in passato avuto problemi, soprattutto nelle nostre valli, per piogge e quant'altro. Invece, per i prossimi 10 giorni, ma te lo dico.
2: Tre mesi.
1: Esatto, per i prossimi 3 mesi tutto tranquillo, almeno sotto questo punto di vista. Esatto. Senti, Ivano, facciamo una cosa, rimani ancora con noi. Mi hai veramente dato una brutta notizia, perché io pensavo di collegarmi con la Susan, con la principessa, con la Susan Simayai, che saluto. Però poi vedremo, perché voi recentemente siete stati ospiti di Sveva, non so se Sagramola, Samagrola, non so come si dice il suo cognome, di Gheo, con Sveva siete stati ospiti, perché lo spirito del pianeta è conosciuto, e questo l'abbiamo sempre detto, non solo in Italia, insomma in tutta Europa, cioè, lo spirito del pianeta è veramente un momento importante.
2: Sì, tra l'altro quest'anno saremo in tour. Ascolta, io, Vasco e alcuni altri siamo in tour quest'estate e siamo molto orgogliosi, a parte gli scherzi, perché saremo ad Avellino, saremo in provincia di Cremona, saremo in Svizzera i primi di settembre, per cui a Calozzo Corte, saremo anche in Vallimagna i primi di luglio, perché tante persone, sentendoli poi le recensioni in questi anni, comunque ti raccontano il fatto che per alcune persone sia magari difficile spostarsi anche soltanto di qualche chilometro. Allora abbiamo cercato di andare noi dalle persone, cioè di trovare dei presupposti per cui anche chi magari non ce la fa più a seguirci per distanza, ma anche per problemi fisici, giustamente, allora abbiamo cercato di creare qualche cosa per poter andare noi dalle persone a raccontare questo spirito del pianeta. Per cui, oltre ai due grandi eventi, appunto, di Casirati e di Albino, perché a Albino saremo...
1: E poi magari ne parliamo in modo più approfondito.
2: Più approfondito. Abbiamo questa tappa anche di Sant'Omobono, perché è una valle meravigliosa. E faremo una decina di giorni molto più in piccolo, però ci saremo per far conoscere quelle che sono le particolarità, le bellezze anche di quella valle, che magari molto spesso viene un pochettino nascosta, ed è veramente un peccato, per cui siccome io conosco tantissimi amici della Valle Imagna, non potevo non andarci, e così abbiamo creato questi presupposti, oltre al fatto di questo lavoro che faremo con il percorso, perché per noi quest'anno è il forte messaggio che vogliamo dare è il noi, non l'io. Stiamo sempre più andando verso l'io, e questo secondo me è un dato molto pericoloso, per la nostra comunità, perché ci stiamo sempre più dimenticando che siamo una comunità. E gli indigeni, paradossalmente, che abbiamo invitato qua in questi 26 anni per farci raccontare le loro particolarità, la loro voglia di gridare che è giusto che esistano, paradossalmente sono loro che vengono qua a farci ricordare a noi che noi siamo stati fortunati, che ci sono tante persone che hanno dato la loro vita per concederci la libertà e che adesso forse la stiamo un po' perdendo perché ci stiamo chiudendo nelle nostre riserve. C'è chi è stato chiuso nelle riserve per centinaia di anni e sta cercando di uscirne, e noi per una vicissitudine o per l'altra ci stiamo chiudendo ognuno nella propria riserva, che sono le nostre case. Poca condivisione, pochi rapporti con le persone, e questo mi dispiace moltissimo, perché io mi ricordo fin da piccolo, molti anni fa, quando le persone del nord Europa venivano in Italia perché eravamo il paese del sole, sì, della festa, e mi dicono ma sai, adesso non ci sono i soldi. Io mi ricordo che quando ero piccolino non c'avevo manco una lira, perché allora c'era la lira nella tasca, ma io non ero mai in casa. La classica frase di mia madre, non so te, questo non è un albergo, era veramente così.
1: Ci si accontentava, Ivano, ci si accontentava di poco, e con quel poco si poteva fare molto. Adesso evidentemente non è più così. Senti, ecco. rimani il tema è bellissimo quello che tu stai dicendo, anche perché mi piace, non tanto io, ma un grande noi, cioè noi. Questo è quello che è il messaggio che lo spirito vuole dare.
2: Dal più umile al più potente, ma senza uno l'altro non può esistere.
1: Sì, è anche vero che da quello che leggiamo, ma stamattina adesso tu non eri in ascolto perché stai lavorando e altro da fare, però si disquisiva proprio su tante cose, per esempio una persona che ha attaccato un autista sul pullman perché si è fermato una fermata dopo e hanno litigato, sono andati veramente alle mani quasi, proprio senza il quasi, proprio quasi. Così, perché non c'è più tolleranza di nulla, quindi viviamo una società veramente difficile. Rimani con me, Ivano, colleghiamo ancora con te fra poco, anche perché poi parliamo non solo di Casirate, perché voi aprite domani e sarete fino ai primi di luglio a Casirate, e poi andate ad Albino e ne parliamo dopo nella seconda parte con lo spirito del pianeta qui a colazione. Radio
3: Alta. Spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta.

0: Eccoci, eccoci con Colazione con Radio Alta e con lo spirito del pianeta, con Ivano Carcano, che è praticamente il presidente dello spirito. Lui è colui il quale ha pensato un po' di anni fa di portare tanti indigeni sul nostro territorio. Lo vediamo ancora bello sorridente nonostante il lavoro che sta facendo. Voi non immaginate quello che si è detto con i suoi collaboratori in questo momento: mettilo qua, poi mettilo. Lui sta dirigendo tutto. Ivano, guarda cosa ti faccio. Sì. Un regalo lo faccio anche a chi ci sta seguendo in questo momento, perché come dicevo prima siete stati ospiti di Gheo e voglio far vedere, l'ho trovata per fortuna perché non riuscivo a trovare il messaggio, quella che è stata la vostra ospitata, ma dura un minuto, quindi vediamo la bellissima Sveva, non dico il cognome perché non so gli accenti corretti, ecco, sentiamo come vi ha accolti. Tu fai silenzio, Ivano, tu segui e basta. Ci vedi adesso? Ci vedi?
1: No. Okay.
0: No. va bene. Sentiamo Sveva.
2: Muteleo, bentornata Simayai.
3: Grazie.
2: Bella come una regina, mediatrice culturale Masai. Arrivata per la prima volta in Italia dal Kenya proprio per raccontare il suo popolo a questo festival, lo spirito del pianeta. E lui, Ivano Carcano, bentornato anche.
1: Grazie.
2: A te Ivano, è il fondatore del festival. Si innamorò di Simayai, vi innamoraste insieme in quell'occasione e ora siete marito e moglie, avete una bambina meravigliosa e insieme ci aspettano tutti dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, provincia di Bergamo in Lombardia, e poi dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino in Val Seriana, sempre Bergamo, Lombardia, per la nuova edizione. Allora, è tutto pronto? Mancano 3 settimane, no? Per la nuova edizione. Dello
3: Abbiamo già l'adrenalina a 1000. Siamo pronti, i gruppi ci chiamano tutti i giorni, si iscrivono, perché ci si respira un'atmosfera, un'energia fantastica.
0: È proprio questo, si respira questa atmosfera fantastica. Abbiamo visto per fortuna Susan Simayai, la tua compagna, tua moglie, avete questa figlia splendida che... Peraltro è stata
1: tutto
0: qua nei nostri studi.
1: Tutto il papà.
0: Tutto il papà. Namayana, che voglio salutare. Perché adesso, quanti anni ha Namayana?
1: 7 anni.
0: 7 anni, cioè voi pensate, 7 anni fa loro erano qua con. Anzi, credo che Susan fosse incinta in quel contesto e poi siete venuti con la bimba, quindi un po' di anni fa. Va bene, Ivano, allora, lo spirito apre non fra 3 settimane, questa è la trasmissione di Gheo, dove siete stati ospiti, ma domani, quindi dal 18 di giugno fino al 4 di luglio, e poi siete ad Albino, quindi cambiate location. Dove siete ad Albino?
1: Ad Albino siamo appena sopra del paese, appena dopo il Romero come centro scolastico, in un'area verde, perché... Ovviamente quando penso alla Val Seriana, dopo questi anni passati lì, abbiamo voluto trovare appunto 2 location, una comoda per molte persone che dall'Italia, per fortuna anche dal nord Europa, verranno a trovarci per comodità. La seconda, non potevamo non andare ancora in quell'ambiente fantastico che è la Val Seriana. Abbiamo cercato moltissimo quello che poteva essere un pochettino più comodo per arrivarci. Albino sicuramente è il comune più grande di tutta la Val Seriana. È vicinissimo alla città, perché in 12 minuti da Bergamo sei ad Albino, per cui molto più comodo, perché tante persone anche della città avevano cominciato a lamentarsi un pochettino perché era troppo lontano andare nell'Alta Val Seriana, non perché non sia bella, ma perché sappiamo che il traffico per arrivare là sopra spesso e volentieri è abbastanza difficoltoso. E allora, trovando un'amministrazione per fortuna molto attenta e prepositiva nel darci una mano ad ospitarci, per cui questa è un'altra parte importante per noi, questa collaborazione è fondamentale. Il luogo, che è questo spazio bellissimo, comunque già appena sopra l'Albino, per cui veramente si assapora quello che è la bellezza della natura, e così abbiamo soddisfatto tutte le esigenze, per chi ama un po' più la comodità e per chi ama lo spirito del pianeta immerso nella natura. E sarà dal 30 di luglio al 16 d'agosto.
0: Ok, quindi insomma tutto un'estate veramente con lo spirito del pianeta. Tornando invece a quello che sarà questo inizio, un programma ricchissimo, il gruppo Maya, fra gli indigeni ci sarà anche il nostro Beppi con i suoi Prismas, il gruppo dal Congo, Madagascar, Nepal, Azzechi, l'accensione del fuoco sacro.
1: Abbiamo questo gruppo bellissimo bravissimi di questo classico coro Zulu del Sudafrica, che ha partecipato anche alle aperture delle Olimpiadi a Londra, molti anche in realtà dei Got Talent in giù per il mondo, per cui veramente bellissimo, a me queste voci piacciono tantissimo, che è anche molto conosciuto. Mi ha chiamato recentemente gente dalla Puglia che verranno su per sentirli, per cui tanto per dirti un attimino l'entità di alcune realtà che magari noi non conosciamo, che molti invece sì. E poi avremo soprattutto qua a Casirate questo matrimonio, perché uno dei Sour Patrol, questo è il gruppo più indigeno che abbiamo, che sono i nostri
0: dalla Scozia, sì?
1: Esattamente, la cornamusa ha deciso di sposarsi e ha deciso di sposarsi qua da noi, no, nel pianeta, l'ultimo giorno del festival.
0: Fantastico.
1: Con questo loro rituale scozzese, e noi siamo onorati di questa amicizia, siamo onorati di essere i loro fratelli, realmente. Stanno lavorando per mantenere in piedi lo spirito del pianeta come tanti altri, e di questo vuol dire che realmente non è un gruppo che viene a vendere la propria professionalità, ma sono dei fratelli che stanno costruendo questa cosa per noi. Hanno fatto anche delle raccolte fondi in Germania per
0: sono amici,
1: delle persone uniche,
0: straordinarie. Ivano Carcano, allora il nostro spirito del pianeta per oggi termina qua, ma per voi inizia adesso, quindi dal 18, da domani per chi ci segue nella diretta, dal 18 fino al 4 di luglio, Casirate Dadda, con questo spettacolo dell'umano, ecco, dell'umano che si riunisce per essere una cosa unica, deve essere una cosa unica, perché ricordate, il motto è bellissimo: non tanti io, ma un grande noi. Questo insomma, è quello che vuole essere lo spirito del pianeta. Senti, mi fai un regalo? Mi saluti Susan, la conosci Susan Simayai? Dici guarda che Teo
1: sì, mi pare di averla vista
0: ecco, esatto, perché ricordati che tu per i Masai sei un musungu.
1: Sono un ciccinino più abbronzato rispetto
0: sì, a... Sì, come no? Più caucasico di te, non so chi ci sia. Grazie Ivano, buon lavoro. Evviva lo spirito del pianeta, non perdetelo, da Casirate Dadda, 18 giugno, 4 luglio, e poi ad Albino, un altro appuntamento assolutamente da non perdere, dal 30 luglio fino al 16 agosto. Ne abbiamo parlato con Ivano Carcano, state con noi, fra poco torniamo, lo spirito di Radio Alta.
4: Spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Papanghetti, affari perfetti.
8: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
7: Papanghetti, affari perfetti.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: la meraviglia quando si ascolta la voce di Giorgia, Giorgia con Gocce di memoria, bellissimo, bellissimo brano, con una sonora di un film famosissimo. Allora, a proposito di canto, dunque c'è una semifinale, concorso canoro con chi canto, ed è oggi, cioè stasera, ti aspettiamo al forno dell'oste di Seriate, presumo stasera, intorno alle 21, con chi canto, mercoledì 17 giugno, c'è la semifinale di questo concorso canoro. E poi un'altra cosa che voglio ricordarvi, da Pedrengo, un'altra festa organizzata da, dall'associazione sportiva Omero Bergamo, dal 17 al 21 di giugno, area feste di Via Piave, c'è la cucina aperta dalle ore 19, spettacoli alle ore 21, quindi dal 17, da oggi fino al 21 di giugno, Pedrengo, festa organizzata da Omero Bergamo, e voglio salutare anche il presidente Dario Merelli. Bene, a questo punto alle 8.55, quasi puntuali, andiamo a trovare il nostro ragionier Lodetti. Eccoci, ragioniere.
1: Buona giornata.
0: Tra l'altro recentemente ha visto Don Mazzi, lo salutiamo anche noi, Don Mazzi.
1: Sta meglio, sta bene, quindi bene, a posto.
0: Lo salutiamo e andiamo in
1: via.
0: Bene.
1: Saluto anche i ragazzi che ho conosciuto ieri della comunità che ho pranzato insieme.
0: Bene. Allora, vediamo queste fottine che ci fanno un po' sorridere. Questo è un camionista che al posto dei soliti, diciamo, come si chiamano, i poster allegati al camion, no? Ha messo due foto storiche, quelle di Bud Spencer e di Terence Hill.
1: Bellissima.
0: A cavallo.
1: Sono d'accordo con lui perché sono appassionato anch'io a loro due.
0: Ah, di loro due, pensavo dei cavalli, no? Invece di Bud Spencer.
1: No.
0: Anche belli.
1: Loro due, sì.
0: Va bene.
1: Pensi che ogni anno a Pavia fanno una festa dove ricordano Terence Hill e Bud Spencer. E io vado quasi ogni anno a questa festa.
0: Bene.
1: Sì.
0: E fate a pugni.
1: Esatto, braccio di ferro, pugni. Mangiamo i fagioli.
0: E i fagioli. Poi, guarda qua.
1: Questo ufficio qua.
0: La sicurezza.
1: Crea un po' di ansia.
0: Sì, e come no? Questo è bellissimo. Allora, c'è il avete presente quelle sale riunioni? Tutte le aziende importanti ce l'hanno. Molto. Ecco, questa è una sala riunione, probabilmente di un'azienda che vende pietre, non lo so, marmi. C'è il tavolo. Il tavolo in pietra.
1: Potrebbe essere, magari, non so, dirvi l'azienda è lì sopra di voi che vi pressa.
0: Allora, il tavolo in pietra, tutto in pietra, tutto, sopra c'è un pietrone appeso, c'è cioè una pietra che è allo stesso perimetro del tavolo. Qualora ci fosse un dirigente che sbagliasse qualcosa, lasciano andare questa come fosse un lampadario. Mamma mia, inquietante. Va bene, poi altro, questa è un'offerta a 4,15 euro, che cosa possiamo offrire?
1: I Condor Bleu.
0: Cosa sono quei? Cioè, scusami, perché adesso non ricordo.
1: Sono i Condor Bleu, no?
0: Ma si dice così, Condor Bleu, sai che.
1: No, si dice diversamente. Come... I Condor sono degli uccellini.
0: Certo,
1: uccelli.
0: Che sono Giocondor.
1: Esatto, bravo.
0: È scritto a mano. Poi, messaggio, cercasi seggiolino auto da 24 mesi. Ammazza, non l'avete ancora trovato. È da 24 mesi che stanno cercando. Vabbè, siamo messi male. Ragioniere, ci sentiamo domani mattina.
1: Saluto, guarda che bel panorama, le faccio vedere.
0: Ciao, eccolo lì. Come si chiama il suo
1: dietro.
0: Ho capito, il panorama. Vediamo l'autista, vediamo.
1: Lì. Abbiamo le cinture, attenzione.
0: Certo, ci mancherebbe. Ma dove si trova? Sul lago di Endine, per caso?
1: Siamo sul lago di Seo, siamo a Clusane.
0: Ciao ragioniere, buon lavoro. Grazie al nostro Beppe Lodetti. Siamo in chiusura del nostro appuntamento. Grazie a tutti voi. Ci siamo detti un sacco di cose anche questa mattina. Spero che siano state di vostro gradimento con l'azione con la Radio Alta. Grazie a Paolo Bosatra che ci ha aiutati a capire quello che bisogna fare quando si è attaccati dai cani. E poi grazie a Ivano Carcano, al nostro ragioniere, le sentinelle, grazie a Claudio Castelli. state con noi, fra poco la nostra musica che prosegue, l'informazione anche con Bergamo TV, con Micaela Carrara che torna alle 11, il Pirol, noi nel pomeriggio. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani tanti appuntamenti. Andremo a Treviolo, c'è una bella iniziativa, poi parleremo di una discoteca che riapre all'aperto. State con noi perché ne saprete di più con Colazione con Radio Alta. Vi aspetto alle 7. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora. In collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Andiamo a leggere le ultime notizie. Lui mi ha colpito, ho agito per difesa, la madre di Claris, senza di lui c'è il vuoto, l'imputato Jacopo De Simone al processo per omicidio, io sopraffatto dalla paura, chiedo scusa. La sorella della vittima in lacrime, uno di loro mi ha scritto il nostro amico in galera, che giustizia volete ancora? Questo è il riferimento, lo ricorderete, di questa notizia, poco più di un anno di distanza, si porta con sé Riccardo Claris che purtroppo è deceduto, il 26enne accoltellato il 14 maggio 2025 in via dei Ghilardelli dopo una lite per questioni di tifo iniziata alla Riff Café di Borgo Santa Caterina. E ancora in prima pagina notizie che abbiamo commentato: passeggia nel bosco sopra Cusio, pensionato aggredito da 13 cani, la vittima un 72enne di Bergamo, finito al pronto soccorso con una gamba martoriata, già segnalazioni che erano arrivate in passato. E poi altre notizie: incendio al centro commerciale di Caravaggio, si lavora per la riapertura, tecnici di Enel già all'opera per ripristinare il collegamento energetico, disposta l'analisi nei condotti di areazione. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono ultime notizie, questa che riguarda gli esami, ovviamente qua parliamo della maturità, notte prima degli esami per oltre 9.200 studenti bergamaschi, slancio verso il futuro, quindi domani la prima prova scritta, far paura è il nuovo orale, la vigilia tra canzoni, ripassi, coronamento di un percorso di crescita. In bocca al lupo a tutti i maturandi. Andiamo a vedere il traffico questa mattina. Allora, in A4 si viaggia regolarmente, non ci sono linee né arancioni né rosse, tutto verde verso Milano, verso Venezia, controlliamo anche la Brebemi. E poi 671, questa mattina c'era una segnalazione di incidente, ma vediamo che adesso è tutto abbastanza regolare, cioè non c'è incidente ma c'è rallentamento fino al sottopasso di Colognola, ci sono anche dei lavori in corso. Villa Dalmè d'Almine si viaggia bene, così anche sull'asse Paltriniano e Mugazzone, anche Galleria Montenegrone, linea verde in Val Cavallina, anche se c'è rallentamento da Spinone verso Casazza fino alla zona Martina, c'è un po' di rallentamento in tangenziale sud, bene, linea arancione, e anche Valle Imagna. Altre segnalazioni non ne abbiamo. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, prepariamoci anche a temperature abbastanza alte già da oggi. Vediamo che qui a Bergamo i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge e la temperatura massima sarà di 32 gradi. 9, 2 minuti, 36 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro.

a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: το play.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica, musica ribelle.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

tua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Pieracchile Dolfini, il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni, molti messaggi ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
4: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato.
5: Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.

0: Spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di cantieri stradali alla via, il piano manutenzione del comune.
2: Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su 4 macro cantieri strategici. La rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiuole e aree verdi pedonali.
3: Dalla settimana prossima cominciano i lavori veri e propri con la riqualificazione dei marciapiedi. Quindi questo primo pezzo di strada verrà riqualificata fino alla fine di ottobre, inizio novembre.
2: Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla.
3: Riaprirà Viale Giulio Cesare, attualmente chiusa, per la fine di agosto, in corrispondenza anche delle partite dell'Atalanta. E poi il cantiere si sposterà nel tratto più a monte da via Lazzaretto salendo verso la Curva Nord, ma in quel caso verrà fatto a tratti funzionali senza interrompere il flusso veicolare.
2: Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico.
1: E la linea di bus elettrici invece, la EBRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino, dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati, si sta entrando ora nella fase dei test, ma non manca qualche lamentela per alcune modifiche alla circolazione proprio nel cuore di Bergamo.
4: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 km di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabili.

0: di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni, invece, le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tironi e le vie San Giorgio e Simoncini, e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: E saranno celebrati giovedì prossimo, il 18, alle 16 al Santuario San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni, i funerali del giovane carabiniere stroncato da un malore in caserma a Clusone. Marco Noviello aveva 26 anni, vediamo anche la foto all'inizio della nostra macchia. Da 5 anni era in servizio nella nostra provincia, prima a Gandino ed ora a Clusone. La disgrazia sabato alle 12:30, quando i suoi colleghi lo hanno trovato a terra privo di sensi nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13. Il comandante Guadalupi gli aveva parlato pochi minuti prima, portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO. Purtroppo ieri sera ha smesso di lottare. Oggi alla Camera Ardente, al Papa Giovanni, la visita dei colleghi e di tanta gente, la visita del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri Lombardia, e del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del comando interregionale Pastrengo, oltre che del comandante provinciale Sauco, del comandante del reparto operativo Ponzone e di tanti colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio, da pochi mesi era infatti abilitato alla guida veloce dei mezzi del radiomobile. La compagnia carabinieri di Clusone è letteralmente sotto shock. Giovedì la salma di Marco Noviello tornerà a casa a Cava dei Tirreni per il funerale e per la sepoltura. Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Valbrembo, perché arrivano buone notizie dal Papa Giovanni invece per il giovane di 19 anni rimasto ferito. Era accanto a Daniel Taino, pilota istruttore, purtroppo invece deceduto. Il giovane, ricoverato in terapia intensiva, si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, l'aereo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, proprio in una strada a pochissima distanza dalla pista dell'Aeroclub a Valbrembo.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Radio Alta, la musica grande.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli

0: la musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
4: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, linea allo studio.
3: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi petroliere di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ygoo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
1: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di cantieri stradali alla via, il piano manutenzione del comune.
2: Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su quattro macro cantieri strategici. La rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiole e aree verdi pedonali.
3: Dalla settimana prossima cominciano i lavori veri e propri con la riqualificazione dei marciapiedi. Quindi questo primo pezzo di strada verrà riqualificata fino alla fine di ottobre, inizio novembre.
2: Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla.
3: Riaprirà Viale Giulio Cesare, attualmente chiusa, per la fine di agosto, in corrispondenza delle partite dell'Atalanta. E poi il cantiere si sposterà nel tratto più a monte, da via Lazzaretto salendo verso la Curva Nord, ma in quel caso verrà fatto a tratti funzionali senza interrompere il flusso veicolare.
2: Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico.
1: E la linea di bus elettrici invece, la EBRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verde.

0: Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di Interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi due anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni, invece, le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tironi e le vie San Giorgio e Simoncini, e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: E saranno celebrati giovedì prossimo, il 18, alle 16 al Santuario San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni i funerali del giovane carabiniere stroncato da un malore in caserma a Clusone. Marco Noviello aveva 26 anni, vediamo anche la foto all'inizio della nostra macchia. Da 5 anni era in servizio nella nostra provincia, prima a Gandino ed ora a Clusone. La disgrazia sabato alle 12:30, quando i suoi colleghi lo hanno trovato a terra privo di sensi nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13. Il comandante Guadalupi gli aveva parlato pochi minuti prima, portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO. Purtroppo ieri sera ha smesso di lottare. Oggi alla Camera Ardente, al Papa Giovanni, la visita dei colleghi e di tanta gente, la visita del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri Lombardia, e del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del comando interregionale Pastrengo, oltre che del comandante provinciale Sauco, del comandante del reparto operativo Ponzone e di tanti colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio da pochi mesi, era infatti abilitato alla guida veloce dei mezzi del radiomobile. La compagnia Carabinieri di Clusone è letteralmente sotto shock. Giovedì la salma di Marco Noviello tornerà a casa a Cava dei Tirreni per il funerale e per la sepoltura. Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Valbrembo, perché arrivano buone notizie dal Papa Giovanni invece per il giovane di 19 anni rimasto ferito. Era accanto a Daniel Taino, pilota istruttore, purtroppo invece deceduto. Il giovane, ricoverato in terapia intensiva, si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, l'aereo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, proprio in una strada a pochissima distanza dalla pista dell'Aero Club a Valbrembo.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceatinec e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
3: Musica grande. Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno,

0: Primocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
2: Alta Play.

Je vais te nommer. Je vais te nommer.

0: grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pirachile Dolfino. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
6: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
5: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
9: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande. Radio Alta. Radio
4: Alta. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
5: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

questa operazione delle ultime settimane. Maturità, domani la prima prova per oltre 9.000 studenti, notte prima degli esami tra ansia e ripassi, domani lo scritto di italiano, la provincia orobica è la terza forza in Lombardia con il 97% di ammessi.

0: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca parliamo dello spaccio fuori dall'oratorio, un blitz della polizia locale a Romano di Lombardia.
1: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini, dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
0: E restiamo a Romano di Lombardia, sicurezza, legalità e decoro urbano al centro dell'azione promossa dal comune che ha istituito una task force permanente composta dalla polizia locale, l'ufficio tecnico, società di gestione dei rifiuti e volontari dei Rangers Italia per intercettare tempestivamente le criticità del territorio. Nelle giornate di martedì e mercoledì fin dalle prime ore dell'alba gli agenti della polizia locale hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere Cappuccini, setacciando parchi pubblici, la stazione ferroviaria e diversi immobili dismessi per prevenire occupazioni abusive e illegalità. Nel corso dell'operazione sono state identificate 21 persone, tra questo un uomo con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero per aver occupato abusivamente l'ex asilo comunale dopo aver infranto il vetro di una finestra. L'immobile è stato subito sgomberato e messo in sicurezza. Inoltre gli operatori hanno accertato una grave situazione di degrado per l'abbandono incontrollato dei rifiuti nei pressi dell'ex supermercato Lidl, area che è stata interamente bonificata e ripristinata questa mattina alle 5 grazie all'intervento immediato delle squadre della ditta di raccolta. Controlli a tappeto della Polizia di Stato in Valle Seriana per verificare il rispetto delle normative sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 di giugno dalla squadra amministrativa della Questura di Bergamo, supportata dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Nel corso dell'attività sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Pontenosse e Gandellino, monitorata anche una sala scommesse a Clusone, è stata trovata.

0: trovato in terra, privo di sensi, nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13 e il comandante Guadalupi gli aveva parlato poco prima. Portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO, purtroppo ha smesso di lottare. Ieri alla camera ardente al Papa Giovanni la visita dei colleghi del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione dei Carabinieri Lombardia, e del generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, comandante del comando interregionale Pastrengo, oltre che del comandante provinciale Sauco, del comando del reparto operativo Ponzone e di tanti altri colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio, da pochi mesi era abilitato alla guida veloce dei mezzi della radiomobile. Cambiamo argomento. Notte prima degli esami, domani la maturità per oltre 9.000 studenti in bergamasca. Mancano meno di 24 ore questa notte per oltre 9.200 studenti di Bergamo e provincia. Le ore passeranno inevitabilmente a ritmo di ripassi dell'ultimo minuto, canzoni storiche nelle cuffie e quella classica inevitabile morsa allo stomaco. Domani mattina scatterà il via ufficiale alla maturità con la prima prova scritta di italiano. I dati diffusi dall'ufficio scolastico regionale confermano la Lombardia come il bacino d'esame più imponente d'Italia, con un esercito di oltre 78.300 candidati totali. In questa vastissima platea la realtà aerobica si impone come la terza forza assoluta della regione. Davanti c'è solo l'irraggiungibile Milano con oltre 25.000 maturandi e a pochissima distanza i cugini di Brescia che contano oltre 10.000 studenti. L'ansia è tanta, ma i ragazzi partono da un'ottima base. I tabelloni esposti nei giorni scorsi hanno confermato che a Bergamo e nel resto della Lombardia il tasso di ammissione ha sfiorato il 97%. Solo un risicato 3% degli studenti dell'ultimo anno è stato fermato prima del traguardo, un dato che certifica il grande lavoro di recupero fatto nelle classi e che si posiziona nettamente sopra la media di molte altre regioni italiane. Non solo, nonostante lo spettro del calo demografico inizia a farsi sentire sui primi anni delle superiori, le classi quinte aerobiche hanno retto l'urto, registrando una sostanziale tenuta dei numeri. Mentre gli studenti ripassano gli autori del Novecento e le tipologie di testo argomentativo, nelle scuole di città e provincia la macchina organizzativa ha già scaldato i motori. Dopo l'insediamento formale delle commissioni e il superamento dei soliti inevitabili forfè dell'ultimo minuto tra i docenti, i presidenti esterni e i commissari hanno preso possesso delle aule. Domani si parte con le 6 ore della prova di italiano, uguali per tutti gli indirizzi. Poi sarà la volta della seconda prova e del colloquio orale. Per i maturandi la prossima sarà la notte più lunga dell'anno. Il comune di Bergamo è stato presentato al forum delle pubbliche amministrazioni come esempio di sviluppo digitale. Sentiamo.
1: Bergamo è diventato un'eccellenza anche da un punto di vista digitale. Il percorso di promozione del mondo online per raggiungere gli uffici evitando code e burocrazia è stato presentato al forum della pubblica amministrazione di Roma come esempio da seguire. Da anni Palazzo Frizzoni investe sui rapporti diretti tra persone e istituzione grazie alle nuove tecnologie. Esiste un assessorato all'innovazione, semplificazione e servizi demografici retto da Giacomo Angeloni ed esistono iniziative di promozione degli strumenti digitali, basti pensare allo SPID o alla carta di identità elettronica. Su questo fronte il Comune ha investito poco meno di 3 milioni e mezzo di euro per innovazione, modernizzazione dei servizi e per la sicurezza, un percorso che ha portato a strumenti più semplici e accessibili per i cittadini, le famiglie e le imprese. Attraverso l'integrazione con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, molte procedure possono essere compilate utilizzando dati certificati già disponibili, ad esempio per l'iscrizione ai servizi scolastici. Grazie all'applicazione IO e alla piattaforma SEND si possono ricevere notifiche e atti che prima passavano attraverso moduli o documenti cartacei. Con PagoPA è possibile effettuare il pagamento dei servizi, dei tributi e delle tariffe evitando spese di notifica e risparmiando tempi. Ora i risultati si possono vedere concretamente. Grazie ai 42 servizi attivi sull'app IO, a Bergamo sono state inviate oltre 170.000 notifiche digitali. I cittadini bergamaschi nel 2025 hanno utilizzato PagoPA per effettuare pagamenti per 19 milioni di euro e gestito 48.000 pratiche attraverso lo sportello telematico. Un sistema che semplifica la vita delle persone, riduce i tempi delle procedure e rende più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazione e che ora è diventato un modello a livello nazionale.
0: L'estate degli anziani in città, sempre più servizi a loro disposizione tra CRE, la possibilità anche di andare al cinema.

0: ma low cost e naturalmente tanta convivialità.
1: Il Comune di Bergamo rafforza i servizi estivi dedicati alla terza età con il potenziamento del progetto Overcre, un'iniziativa pensata per contrastare la solitudine dei mesi caldi e offrire occasioni di socialità ai cittadini over 65 più fragili. A partire da lunedì 29 giugno e fino al mese di settembre, le attività raddoppieranno la propria presenza sul territorio, estendendosi dal collaudato centro di tutte le età di Celadina anche a quello di San Tommaso. Il piano assistenziale ricreativo coinvolgerà un totale di 80 persone per 3 volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il programma spazia dalla ginnastica dolce alle letture di gruppo, fino ai laboratori di arte e terapia, incontri musicali con professionisti e servizi di cura della persona, come manicure e pedicure. La rete di supporto, coordinata dal Consorzio Libes per conto del Comune, si avvale del lavoro di custodi sociali, assistenti e volontari e include anche un servizio navetta per garantire il trasporto protetto di chi ha problemi di mobilità o non dispone di una rete familiare. Oltre alle attività ludiche e ai pranzi conviviali, è prevista una costante attenzione alla salute dei partecipanti, con monitoraggi dei parametri vitali e consigli pratici gestiti da infermieri di comunità per fronteggiare le ondate di calore estive. Parallelamente ai servizi diurni dei CTE, l'amministrazione comunale ha varato una seconda novità di carattere culturale e ricreativo, in collaborazione con il Cinema Capitol di Via Tasso. Dal 22 giugno al 31 agosto, tutti i residenti in città che abbiano superato i 65 anni potranno accedere alle proiezioni della storica sala cinematografica al prezzo simbolico di 1 euro. Le agevolazioni saranno attive 3 volte la settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, e per lo spettacolo serale del venerdì. La differenza rispetto al costo ordinario del biglietto sarà interamente coperta dal Comune.
0: E noi ci colleghiamo con Marcella Messina, assessora alle politiche sociali del Comune di Bergamo. Ben ritrovata, buongiorno.
2: Buongiorno Paola, grazie, buongiorno a tutti voi.
0: Vabbè, tornano i CRE che tanto sono amati dagli anziani, raddoppiano e poi ci sono delle novità quest'anno.
2: Sì, devo dire che l'estate degli anziani in città è sempre una priorità per noi dell'amministrazione, per l'assessorato, perché crediamo che questi 3 mesi estivi debbano essere un po' sostenuti e soprattutto incrementate anche le proposte per legate un po' al tempo libero e legate al benessere. Ricordiamoci che il benessere e la qualità della vita non è solo una questione di strettamente competenza sanitaria, ma crediamo che sia compito anche dell'amministrazione promuovere aggregazione, contrasto alla solitudine, condivisione, un po' di piacevolezza di questo tempo estivo così lungo. E quindi, oltre alla CRE, come è stato ben spiegato, che oramai è un appuntamento fisso che abbiamo raddoppiato, quindi al centro per tutte le età di Celadina e al centro per tutte le età di San Tommaso de Cali, per circa 80 anziani della nostra città, abbiamo deciso di estendere una possibilità, una sorta di CRE diffuso, chiamiamolo così, questa possibilità di trascorrere il tempo insieme utilizzando lo strumento del cinema 2 volte al pomeriggio e 1 la mattina, quindi 2 pomeriggio alle 5:30 e il venerdì mattina alle 9, perché questo spesso alcuni anziani ce l'hanno chiesto, di poter, sai, magari col caldo si dorme meno e quindi anche la mattina è un momento in cui si può fare qualcosa, un tempo un po' per sé, un tempo in cui si può condividere, si può andare da sole, si può andare in compagnia. Il costo simbolico è proprio quello di 1 euro. Devo dire che il Cinema Capitol in questo senso ce l'ha dato una grande disponibilità ed è un bel servizio alla città. Sono curiosa, visto che è una cosa un po' nuova, anche di vedere la risposta che ci sarà ed eventualmente quindi di capire anche come promuovere altre iniziative del genere, magari anche accompagnando momenti di incontro fra gli anziani, anche per poi parlare un po' del film e creare un'occasione di aggregazione.
0: Allora, sappiamo benissimo quanto il periodo estivo possa in qualche modo far emergere ancora di più quella solitudine che magari durante l'altro periodo dell'anno, insomma, è un po' sopita anche da dei movimenti maggiori anche intorno alle persone anziane. Poi si va in vacanza, anche i figli magari si concedono qualche giorno di vacanza, giustamente, e quindi si ritrovano davvero soli. Questa presenza, la possibilità di poter contare su un punto di riferimento, diventa anche un controllo sociale degli anziani.
2: Sì, è di fatto un'occasione anche per il mondo del sociale, quindi per le politiche sociali, di aprirsi anche a nuove possibilità. Il cinema afferisce al mondo della cultura, in questo senso c'è una forte integrazione anche di pensare al sociale non solo in senso stretto di prestazioni, ma anche proprio di occasione che la città mette a disposizione, e quindi credo sia importante dirci che sono una delle azioni che vengono messe in campo. Visto anche l'occasione che mi viene data, credo sia opportuno ricordare anche che restano dei punti di riferimento, ad esempio la collaborazione anche con l'ospedale Papa Giovanni attraverso gli infermieri di famiglia di comunità nelle loro sedi nei quartieri, nella casa di comunità di Borgo Palazzo, che terranno anche incontri, peraltro, che poi promuoviamo sul tema dell'idratazione di quest'estate, anche che va un po' anche accompagnata dal punto di vista sanitario, quindi grazie a questi professionisti, i riferimenti dei centri per tutte le età nei quartieri, le custodie sociali che in questi periodi estivi incrementiamo anche nelle presenze capillari nei quartieri. Insomma, noi vogliamo davvero fare in modo che le persone che desiderano avere, sperimentare un po' di compagnia, e magari non è così naturale trovare delle occasioni per stare insieme, abbiano almeno la conoscenza e sappiano dove poter trovare delle risposte. Spesso la questione non è che i servizi non ci sono, ma magari non vengono così conosciuti, perché una persona non ne ha mai avuto bisogno, magari di punto in bianco, ha delle necessità o ha dei desideri, anche non solo dei bisogni ma anche proprio dei desideri. Quindi il compito dell'amministrazione è accogliere un po' queste desideri e intercettare prima magari eventuali bisogni. Speriamo venga apprezzato, ecco, questa novità del cinema. Ma
0: ci avremo modo di tornarci, naturalmente, perché andremo un po' a curiosare, naturalmente, per capire se è stata colta questa opportunità, preziosa opportunità. Grazie a Marcella Messina per questo intervento nel telegiornale.
2: Grazie a te,
0: buon
2: Paola,
0: lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: L'abbraccio ai bimbi ucraini, l'arrivorio, e poi ad Olera di Alzano, una trentina di bimbi, vediamo, da Kharkiv, con circa 15 accompagnatori, sono stati accolti dall'associazione presente all'arrivo in aeroporto. Trascorreranno 2 settimane in un ostello nella frazione di Alzano, un progetto nato per offrire ai più piccoli una tregua dalla guerra e dalle fatiche di un paese sotto costante attacco. Tutto è cominciato dalla visita in Ucraina ad ottobre di una delegazione bergamasca del Movimento Europeo Non Violento. L'incontro con la gente ha generato il desiderio di costruire subito qualcosa, un ponte tra Bergamo e Kharkiv. Nasce così l'associazione presente, che ha messo subito in pista questo progetto di accoglienza. I bambini e gli accompagnatori saranno ospitati ad Olera di Alzano per 2 settimane, vivendo momenti di spensieratezza rubati da anni di guerra. Si tratta di una prima iniziativa che vede coinvolti tra l'altro tanti volontari e la partecipazione e il sostegno economico di enti pubblici e privati. L'assemblea dei soci di ATP ha approvato il bilancio d'esercizio del 2025 in un contesto ancora caratterizzato dall'incertezza dei costi energetici, dagli effetti del rinnovo del contratto e dell'impegno richiesto per la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR. Il 2025 si chiude con un risultato positivo. L'utile è di poco superiore al 1,5 milioni, in crescita del 30% rispetto all'anno scorso. Nel bilancio emerge anche il dato degli investimenti, pari a 33,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 56%, legati soprattutto al progetto EBRT. L'assemblea ha provveduto al rinnovo degli organi societari, confermando Enrico Felli alla presidenza della società per il terzo mandato consecutivo e nominando il nuovo consiglio di amministrazione. Costruire ponti tra la comunità imprenditoriale cinese e il sistema dei servizi alle imprese del territorio bergamasco. Sentiamo.
3: La Cina e Bergamo in Confcommercio posano le basi per una collaborazione tra imprenditori. Imprenditori cinesi di Bergamo, dirigenti dell'associazione, rappresentanti istituzionali dell'Associazione Culturale Cinese si sono così ritrovati intorno a un tavolo per costruire relazioni stabili, concrete e durature tra la comunità imprenditoriale cinese e il sistema dei servizi alle imprese del territorio. L'incontro nasce da un percorso di avvicinamento avviato mesi fa e si inserisce nella cornice simbolica del Duanzhe.
4: una comunità che ormai da anni è presente, una comunità comunque silente ma molto laboriosa, molto seria, che crea economia sul territorio. Noi siamo il commercio, loro sono il commercio, mi sembra che sia corretto poter unire le nostre forze e magari delle importanti collaborazioni, dei ponti culturali tutti insieme.
3: A dare voce alla comunità cinese è stata Qiu Afu, presidente dell'associazione culturale Bergamo, conosciuta da molti come Cristina, titolare di un ristorante in città.
5: Buona festa delle barche drago. Su Tazia, Tuan Wu, Ankan.
3: La parte centrale del pomeriggio è stata dedicata poi alla presentazione dei servizi di Confcommercio, dalla consulenza fiscale, contabile alla formazione professionale, inclusi corsi di sicurezza sul lavoro, corsi manageriali e l'Accademia del Gusto, fino alle numerose convenzioni riservate agli associati, sconti su servizi come la SIAE, noleggio furgoni, trasporti ferroviari. Annunciato anche un progetto ambizioso, uno spazio dedicato all'imprenditorialità cinese bergamasca nell'ambito della Fiera Campionaria di Bergamo dal 29 ottobre alle 1 novembre.
0: L'Eco Caffè il 21 di giugno farà tappa a Foppolo nell'ambito della Trail del Centenario. Sentiamo Mario Poletti, presidente di Fly Up Sport, agenzia che si occupa proprio dell'organizzazione della manifestazione. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' di questa manifestazione che è un tradizionale appuntamento.
6: Parte di quinta edizione, nata nel 2022 per festeggiare l'importante traguardo di Lovato Electric, nota azienda bergamasca in tutto il mondo, per volontà di Massimo Cacciavillani, il suo amministratore delegato e appassionato di trail running, nonché grande amico. Questo trail è nato appunto per celebrare i 100 anni, ma sull'onda del successo della prima edizione siamo oggi a celebrare la quinta edizione, mancano pochi giorni, siamo super impegnati sul percorso per la tracciatura e la messa in sicurezza, proprio insieme a Massimo che in prima persona mi affianca in questo lavoro. Ora mancano gli ultimi dettagli, da domani saremo a Foppolo e aspetteremo oltre 1100 atleti domenica per affrontare tre distanze competitive, quindi una 50 km, una 25 km, una 13 km e in più una 10 km chiamata Family Run, dove con un passaggio a Rifugio Montebello, Lago delle Trote, Passo Grodone e Scendere avranno anche loro modo di vivere una giornata in montagna e una vera festa per tutti quanti.
0: E ricordiamo che ci sarà anche l'Eco Caffè.
6: Eco Caffè ovviamente sarà presente sul piazzale per accogliere prima tutti gli atleti e anche tutti il folto pubblico che sicuramente verrà a tifare i grandi campioni.
0: Grazie a Mario Poletti per questo intervento nel telegiornale. Grazie.
6: Grazie mille.
0: Dopo l'annuncio dell'ingaggio del nuovo allenatore Maurizio Sarri, che ha firmato un contratto triennale nel corso di una giornata interamente trascorsa dal 67enne tecnico toscano al centro Bortolotti di Zingogna, dove ha incontrato ieri anche il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi, il direttore generale Andrea Fabris, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo braccio destro Giuseppe Pompiglio. L'Atalanta potrebbe avere un tecnico in meno a libro paga per il prossimo anno, manca solo l'ufficialità al ritorno invece di attività di Ivan Juric, che guiderà il neopromosso Monza alla caccia della salvezza. Sul fronte precampionato, ritiro in casa Zingogna con prima amichevole confermata sabato 18 luglio a Clusone contro l'Under 23, che potrebbe avere un nuovo allenatore. Il sogno è diventato realtà, un nuovo museo con i cimeli del campione bergamasco di motociclismo Giacomo Agostini.
7: Aprirà ufficialmente al pubblico il 18 giugno. Si chiama Ago Museum e raccoglie tutti i cimeli della leggendaria carriera di Giacomo Agostini, il pilota più titolato del moto mondiale, con i suoi 15 titoli iridati dal 1963 al 1977 e i suoi 123 gran premi vinti. Bergamasco di Lovere, a 60 anni di distanza dal suo primo mondiale, Agostini ha scelto di far cadere l'inaugurazione con la data del suo 84esimo compleanno nel nuovo spazio allestito in via dei Bersagli ieri, a due passi da Rondò delle Valli, al confine tra Bergamo e Gorle. Non è una collezione, ma un viaggio nel tempo dove c'è tutto. Le moto innanzitutto, dalla Morini alla Yamaha, passando per la MV Agusta, ma anche tute, caschi, trofei, fotografie, documenti, ricordi personali e tantissimo altro di uno dei più grandi sportivi italiani di tutti i tempi.
8: Una giornata particolare per me, perché è il giorno del mio compleanno. Sono i 60 anni dopo il primo titolo mondiale e siamo qui ancora. e l'inaugurazione del mio museo, che effettivamente ho pensato molto. Io avevo già una sala trofei, però ho pensato molto di ingrandire, perché là non c'era tutto, non potevo mettere tutte le cose che ho vinto, e quindi ho deciso per lasciare questo ricordo ai miei amici, agli sportivi, ai motociclisti e a tutti quelli che mi hanno voluto bene e che non mi hanno voluto bene. Quindi sono felice, oggi siamo arrivati al traguardo e finalmente sto troppo mi riposerò, perché ho perso 5-6 kg lavorando giorno e notte per allestire tutto questo.
7: Agostini rappresenta un'epoca irripetibile, non è solo il pilota più vincente della storia, è il simbolo di un'era in cui talento, coraggio e stile sono diventati l'eredità del motociclismo moderno, un punto di riferimento per generazioni.
8: Beh, il mondo della moto è cambiato abbastanza, è cambiato prima di tutto perché c'è molto più sicurezza, i circuiti sono molto più sicuri, le tute, la mia tuta pesava 1 kg, oggi pesano 8 kg, l'airbag, i caschi. L'unica cosa che non amo molto è tutte queste elettroniche che oggi abbiamo, perché io vorrei che fosse ancora il pilota a dare e a vincere, non la tecnologia, non le gomme che si consumano e devi risparmiare, perché altrimenti non arrivi alla fine della gara. Le nostre sono gare di velocità, non di regolarità, quindi noi vogliamo vedere il pilota che dà tutto al 100% dal primo all'ultimo giro.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
9: Un saluto e ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà stabile ed assolata in Lombardia, da segnalare solo nel pomeriggio dei temporali di calore sui settori montuosi. Il caldo però si farà sentire con anche punte di 34-35 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo non mancheranno ampie schiarite. Come dicevo, nel pomeriggio qualche fenomeno potrebbe interessare i settori montuosi, a tratti sarà anche a carattere di temporale. Temperature massime fino ai 33-35 gradi, temperature che rimarranno stabili per la giornata di venerdì, con il caldo che sarà ancora intenso e ancora qualche fenomeno che si ripresenterà principalmente sui monti, ma non solo, soprattutto appunto nelle ore pomeridiane. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà ancora anticiclonico, con clima molto mite di notte al primo mattino e caldo poi nelle ore centrali della giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
11: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
10: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot!
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
10: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: più che l'uso.
1: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: La musica grande.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca parliamo dello spaccio fuori dall'oratorio, un blitz della polizia locale a Romano di Lombardia.
2: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato, senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini, dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
1: E restiamo a Romano di Lombardia, sicurezza, legalità e decoro urbano al centro dell'azione promossa dal comune, che ha istituito una task force permanente composta dalla polizia locale, l'ufficio tecnico, società di gestione dei rifiuti e volontari dei Rangers Italia per intercettare tempestivamente le criticità del territorio. Nelle giornate di martedì e mercoledì, fin dalle prime ore dell'alba, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere Cappuccini, setacciando parchi pubblici, la stazione ferroviaria e diversi immobili dismessi per prevenire occupazioni abusive e illegalità. Nel corso dell'operazione sono state identificate 21 persone, tra questo un uomo con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero per aver occupato abusivamente l'ex asilo comunale dopo aver infranto il vetro di una finestra. L'immobile è stato subito sgomberato e messo in sicurezza. Inoltre gli operatori hanno accertato una grave situazione di degrado per l'abbandono incontrollato dei rifiuti nei pressi dell'ex supermercato Lidl, area che è stata interamente bonificata e ripristinata questa mattina alle 5 grazie all'intervento immediato delle squadre della ditta di raccolta. Controlli a tappeto della Polizia di Stato in Valle Seriana per verificare il rispetto delle normative sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 di giugno dalla squadra amministrativa della Questura di Bergamo, supportata dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Nel corso dell'attività sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Pontenosse e Gandellino, monitorata anche una sala scommesse a Clusone, è stata trovata priva dei regolari permessi e delle regolari autorizzazioni. Il controllo è stato effettuato in questo caso con la collaborazione della locale Guardia di Finanza. La proprietaria è stata deferita all'autorità giudiziaria. Saranno celebrati domani alle 16 al Santuario San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni i funerali del giovane carabiniere stroncato da un malore in caserma a Clusone. Marco Noviello aveva 26 anni, da 5 era in servizio nella nostra provincia, prima a Gandino ed ora a Clusone. La disgrazia a sabato alle 12.30, quando i suoi colleghi lo hanno trovato in terra privo di sensi nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13 e il comandante Guadalupi gli aveva aveva parlato poco prima. Portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO, purtroppo ha smesso di lottare. Ieri alla Camera Ardente al Papa Giovanni la visita dei colleghi del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione dei Carabinieri Lombardia, e del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del Comando Interregionale Pastrengo, oltre che del comandante provinciale Sauco del Comando del Reparto Operativo Ponzone e di tanti altri colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio, da pochi mesi era abilitato alla guida veloce dei mezzi della radiomobile. Cambiamo argomento. Notte prima degli esami, domani la maturità per oltre 9.000 studenti in bergamasca.
2: Mancano meno di 24 ore questa notte per oltre 9.200 studenti di Bergamo e provincia. Le ore passeranno inevitabilmente a ritmo di ripassi dell'ultimo minuto, canzoni storiche nelle cuffie e quella classica inevitabile morsa allo stomaco. Domani mattina scatterà il via ufficiale alla maturità con la prima prova scritta di italiano. I dati diffusi dall'ufficio scolastico regionale confermano la Lombardia come il bacino d'esame più imponente d'Italia, con un esercito di oltre 78.300 candidati totali. In questa vastissima platea, Aurobica si impone come la terza forza assoluta della regione,

0: pubblico inizia a farsi sentire sui primi anni delle superiori, le classi quinte aerobiche hanno retto l'urto, registrando una sostanziale tenuta dei numeri. Mentre gli studenti ripassano gli autori del Novecento e le tipologie di testo argomentativo, nelle scuole di città e provincia la macchina organizzativa ha già scaldato i motori. Dopo l'insediamento formale delle commissioni e il superamento dei soliti inevitabili forfè dell'ultimo minuto tra i docenti, i presidenti esterni e i commissari hanno preso possesso delle aule. Domani si parte con le 6 ore della prova di italiano, uguali per tutti gli indirizzi, poi sarà la volta della seconda prova e del colloquio orale. Per i maturandi la prossima sarà la notte più lunga dell'anno. Il comune di Bergamo è stato presentato al forum delle pubbliche amministrazioni come esempio di sviluppo digitale. Sentiamo.
1: Bergamo è diventato un'eccellenza anche da un punto di vista digitale. Il percorso di promozione del mondo online per raggiungere gli uffici evitando code e burocrazia è stato presentato al forum della pubblica amministrazione di Roma come esempio da seguire. Da anni Palazzo Frizzoni investe sui rapporti diretti tra persone e istituzione grazie alle nuove tecnologie. Esiste un assessorato all'innovazione, semplificazione e servizi demografici retto da Giacomo Angeloni ed esistono iniziative di promozione degli strumenti digitali, basti pensare allo SPID o alla carta di identità elettronica. Su questo fronte il Comune ha investito poco meno di 3 milioni e mezzo di euro per innovazione, modernizzazione dei servizi e per la sicurezza, un percorso che ha portato a strumenti più semplici e accessibili per i cittadini, le famiglie e le imprese. Attraverso l'integrazione con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, molte procedure possono essere compilate utilizzando dati certificati già disponibili, ad esempio per l'iscrizione ai servizi scolastici. Grazie all'applicazione IO e alla piattaforma SEND si possono ricevere notifiche e atti che prima passavano attraverso moduli o documenti cartacei. Con PagoPa è possibile effettuare il pagamento dei servizi, dei tributi e delle tariffe, evitando spese di notifica e risparmiando tempi. Ora i risultati si possono vedere concretamente. Grazie ai 42 servizi attivi sull'app IO, a Bergamo sono state inviate oltre 170.000 notifiche digitali. I cittadini bergamaschi nel 2025 hanno utilizzato PagoPa per effettuare pagamenti per 19 milioni di euro e gestito 48.000 pratiche attraverso lo sportello telematico. Un sistema che semplifica la vita delle persone, riduce i tempi delle procedure e rende più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazione e che ora è diventato un modello a livello nazionale.
0: L'estate degli anziani in città, sempre più servizi a loro disposizione tra CRE, la possibilità anche di andare al cinema low cost e naturalmente tanta convivialità. Il Comune di Bergamo rafforza i servizi estivi dedicati alla terza età con il potenziamento del progetto OverCre, un'iniziativa pensata per contrastare la solitudine dei mesi caldi e offrire occasioni di socialità ai cittadini over 65 più fragili. A partire da lunedì 29 giugno e fino al mese di settembre, le attività raddoppieranno la propria presenza sul territorio, estendendosi dal collaudato centro di tutte le età di Celadina anche a quello di San Tommaso. Il piano assistenziale e ricreativo coinvolgerà un totale di 80 persone per 3 volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il programma spazia dalla ginnastica dolce alle letture di gruppo, fino ai laboratori di arte e terapia, incontri musicali con professionisti e servizi di cura della persona, come manicure e pedicure. La rete di supporto, coordinata dal Consorzio Libes per conto del Comune, si avvale del lavoro di custodi sociali, assistenti e volontari e include anche un servizio navetta per garantire il trasporto protetto di chi ha problemi di mobilità o non dispone di una rete familiare. Oltre alle attività ludiche e ai pranzi conviviali, è prevista una costante attenzione alla salute dei partecipanti, con monitoraggi dei parametri vitali e consigli pratici gestiti da infermieri di comunità per fronteggiare le ondate di calore estive. Parallelamente ai servizi diurni dei cittadini, l'amministrazione comunale ha varato una seconda novità di carattere culturale e ricreativo in collaborazione con il Cinema Capitol di Via Tasso. Dal 22 giugno al 31 agosto tutti i residenti in città che abbiano superato i 65 anni potranno accedere alle proiezioni della storica sala cinematografica al prezzo simbolico di 1 euro. Le agevolazioni saranno attive 3 volte la settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e per lo spettacolo serale del venerdì. La differenza rispetto al costo ordinario del biglietto sarà interamente coperta dal Comune.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, tutta per Bergamo.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atalanta News per quel che riguarda questa edizione di mercoledì 17 giugno 2026, così come il mondiale che è in corso e che sarà uno dei temi di questo appuntamento a tinte nero-azzurre in compagnia di Dino Nicpali dell'Eco di Bergamo che è collegato con noi. Buona giornata e bentrovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Il nostro è un appuntamento a tinte nero-azzurre, Dino, ma oggi non possiamo, secondo me, non aprire, visto che il mondiale è in corso, con il fatto che è stata la serata ieri, si è conclusa poi nella notte in Italia, dei grandi campioni. Abbiamo assistito alla tripletta di Messi che ha fatto la storia, Argentina batte Algeria 3-0 con tripletta di Messi che aggancia Miroslav Klose, il tedesco, nella classifica dei bomber di tutti i tempi dei mondiali. Contemporaneamente hanno risposto, l'avevano giocato prima, sia Mbappé, protagonista di una doppietta con la Francia, che Haaland, protagonista con una doppietta della Norvegia, dove finalmente si assiste anche al primo gol del campionato italiano, che è quello di Østigard, che non è propriamente un bomber, ma che all'inizio del gol in Italia con la maglia del Genoa l'abbiamo visto quest'anno. Ecco, io partirei da qui, da Messi, Haaland e Mbappé, che finalmente insomma ci riconciliano con il mondiale. Forse inizia adesso il mondiale.
1: Sì, sicuramente è stata una partenza molto lenta e è normale che in un torneo del genere si debba prendere le misure. È anche normale che questo squilibrio notevole tra le diverse squadre crei delle partite non bellissime. Poi, per carità, ci capita a Capoverde che tirando una barricata che passerà la storia riesca a fermare la Spagna, però per il resto tutto sommato è un mondiale dove si stanno confermando i valori delle attese dalle squadre in campo. L'Argentina, in cui probabilmente vedremo l'ultimo Messi, è partita molto bene contro un avversario non irresistibile, anche se Petkovic è uno che le squadre sa mettere bene in campo. Chi ha fatto oggettivamente impressione nel secondo tempo è stata la Francia, ma del resto credo che in questo momento la Francia sia la nazione che potrebbe mettere in campo due squadre altamente competitive per questo mondiale. E ieri, a un certo punto, quando Olise ha iniziato a far girare la palla, e noi a Bergamo sappiamo cosa vuol dire quando Olise sa far girare la palla, ce lo ricordiamo ancora all'andata col Bayern, si è spenta la luce per il Senegal, che ha fatto una partita assolutamente più che dignitosa e sarà una squadra che darà filo da torcere a molti. Certo, quando la Francia ha iniziato a far girare la palla non ce n'è stata per nessuno, ecco.
0: Diciamo che sappiamo quanto Lise sappia fare girare la palla, ma anche gli avversari, insomma, ha fatto vedere, l'avevamo visto con l'Atalanta, l'abbiamo rivisto nel secondo tempo della partita di ieri.
1: Anche far girare qualcos'altro ai tifosi avversari, perché oggettivamente è un giocatore veramente impressionante. Visto dal vivo l'anno scorso, lo ricorderai Matteo,
0: all'andata soprattutto a Bergamo.
1: L'andata una cosa incredibile, io penso di non aver mai visto un giocatore dal vivo giocare così, forse qualcuno del Paris Saint-Germain a Parc des Princes quando ci hanno sfaltati 4-0, ecco, il livello è quello, che è campione di altissimo livello.
0: Potrebbe essere da pallone d'oro, insomma, per quello che abbiamo visto, al di là che c'è una nutrita compagnia.
1: Forse non ancora, però è chiaro che questo mondiale determinerà moltissimo delle gradatorie del prossimo pallone d'oro. E lui, sono molto curioso di vedere un altro grandissimo giocatore che è Vitinha del Portogallo, insomma sono quelli che se lo giocano secondo me.
0: E allora noi a parte il fatto che, come dicevi, comunque noi fino adesso insomma abbiamo grande curiosità anche di vedere Curaçao, di vedere Capoverde, sì. Insomma al di là dei grandi campioni, dall'altra insomma siamo curiosi di vedere come se la caveranno altre formazioni che conosciamo meno, mettiamola così. Mettiamo stasera alle 22, c'è tra le tante partite di oggi, c'è Inghilterra-Croazia, sarà il debutto in questo mondiale per Mario Pašalić, e quindi parliamo anche un po' degli atalantini impiegati, sono 8, è un record, Dino, per quel che riguarda la storia dell'Atalanta e quindi anche la bontà dell'attuale organico nero-azzurro. Stasera giocheranno alle 22 Pašalić e poi toccherà all'una di notte al Ghana di Sulemana. Per adesso, per quel che riguarda i giocatori nero-azzurri in questa primo turno della fase a gironi, insomma abbiamo visto in campo da titolari, abbiamo visto Kolasinac subito, poi Ian, non hanno giocato De Ron e non quando hanno giocato De Ron ed Ederson, abbiamo visto titolare da centravanti De Ketelaere col Belgio. Ecco, quali sono state insomma le prime sensazioni in generale sui neroazzurri in questo debutto mondiale?
1: Un CDK sicuramente nella sua versione negativa, accentuata dal fatto che lo sostituiscono, entra in campo Lukaku dopo 20 secondi pareggio, non è una roba che dal punto di vista del morale ammazzerebbe chiunque. Ma per il momento è un mondiale dove sì, Iena ha fatto una buona partita, sono molto curioso anch'io di vedere Pasalic stasera in quello che, se ci pensi bene, è l'unico scontro vero di questo primo turno del mondiale. Inghilterra-Croazia è sicuramente una partita che a livello europeo vale tranquillamente una semifinale di un campionato europeo, quindi è l'unica partita vera. E credo che Pasalic sarà molto interessante vederlo giocare, anche perché comunque un giocatore che anche nelle dinamiche della Croazia sta sempre più assumendo un ruolo centrale. 8 giocatori nell'Atalanta sono sicuramente una cosa mai vista, storica. Un tempo ce n'era uno, era Grasso che colava. Ti aggiungo anche che in Belgio, la partita Belgio-Egitto, ho visto in campo anche un certo Castagne, quindi vuol dire tutta gente che è passata dall'Atalanta. E no, sono tutti quanti conferme di quello che l'Atalanta è diventata in questi anni. È vero che con un mondiale da 48 squadre le possibilità di essere convocati aumentano in proporzione al numero delle squadre. È altrettanto vero che 8 giocatori in una competizione mondiale fanno dell'Atalanta una squadra assolutamente tra le prime a livello italiano e europeo per numero di giocatori dato le nazionali, e che la dice veramente lunga.
0: Sì, questo è il discorso delle nazionali. Mi ricollego al discorso delle nazionali del mondiale, che comunque fa da sfondo a tutti questi giorni, a quest'estate, a maggior ragione per quel che riguarda il calcio mercato, perché tu insomma citavi la partita del Belgio. Proprio nel Belgio, nel secondo tempo, è entrato in campo un giocatore Raskin, credo che si legga insomma Raskin, adesso vediamo se alla francese come dovrebbe essere insomma per quel che riguarda il Belgio, giocatore dei Rangers di Glasgow, che gioca in Scozia, che uno dei papabili per il ruolo di centrocampista centrale, quel play da cui dovrebbe partire l'Atalanta di Maurizio Sarri. Ecco, in questo senso i nomi che oggi leggevamo sul pezzo dell'Eco di Bergamo, nelle pagine sportive, sono proprio questo nuovo nome di Raskin, ma anche quelli di Gaetano del Cagliari e poi di Højbjerg, che è un giocatore che Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, seguiva già ai tempi della Juventus, 31 anni, danese dell'OM, dell'Olympique di Marsiglia, che però insomma ha avuto una stagione un po' complicata. Si parla di un passaggio per una decina di milioni di euro, quindi non un'operazione impossibile, mentre per il belga Raskin sarebbero circa 25 milioni di euro, quindi già l'esborso sarebbe completamente diverso. Su Højbjerg il problema è che guadagna 6 milioni di euro a stagione. Ha fatto un po' questa fotografia, ovviamente tra tutti questi nomi quello di Gaetano magari è quello che stona un po' di più, semplicemente perché gioca nel campionato italiano ed è un giocatore ancora da valorizzare. Però insomma sembra l'identikit, Dino, del play che sta cercando l'Atalanta per costruire il centrocampo di Sarri.
1: Højbjerg, te lo ricorderai, in conferenza stampa a Marsiglia insieme a De Zerbi, venne lui quando giocavamo al Velodrome quest'anno in Champions. È un giocatore di grande esperienza, è il capitano della nazionale danese che non si è qualificata come l'Italia ai mondiali, è un giocatore che ha una lunghissima esperienza in Premier, Southampton, soprattutto Tottenham, ed è sicuramente un giocatore che potrebbe fare bene a Bergamo, dove tra le altre varie cose, se ti ricordi, tutta la tradizione dei giocatori danesi e insomma ha sempre lasciato un ottimo ricordo, devo dire, chi più chi meno, l'ultimo Højlund, però dico sono giocatori che si adattano bene e nella fattispecie lui potrebbe fare veramente al caso nostro. Il giocatore belga invece è decisamente più da scoprire, ma qua bisogna intendersi un attimino su qual è sarà il mercato di Giuntoli. Cioè, se noi andiamo a prendere il Giuntoli del Napoli, è un Giuntoli che ha scoperto giocatori come Lobotka, come Kvara, come Allan, come Anghissà, che giocava nel Fulham. Io credo che alla fin fine il colpo, se arriverà, sì, potrebbe arrivare in questa rosa di nome, ma io non escludo anche veramente che lui abbia messo lo sguardo su giocatori magari non particolarmente appariscenti, ma sul quale ha intuito delle potenzialità, cose che lui è davvero molto molto bravo a fare.
0: Insomma, questi sono i nomi più, come dicevi tu, non è detto, anche perché ne cambiano ogni giorno.
1: Ovviamente. C'è anche Yashari, se sì. Si capisce che campanello andare a suonare al Milan, perché mi sembra che la società rossonera sia in una fase di profonda rifondazione, quindi finché non si capisce chi comanda e chi risponde al citofono è difficile intrattenere una qualsiasi trattativa. Yashari è un altro bel nome di prospettiva, una gran bella scommessa, sempre andando ad aprire il libro dei ricordi nella Champions, nei playoff di Champions col Bruges di 2 anni fa, ci tirò matti, se ti ricordi, una cosa, un giocatore veramente notevole. Poi in Italia ha avuto un impatto molto complicato, si è infortunato subito, è entrato in un anno come questo del Milan in cui oggettivamente nessuno ha fatto bene ed è un po' finito in un cono d'ombra, ma anche lui è un giocatore sul quale ci si potrebbe ragionare. Però ripeto, io da Giuntoli mi aspetto dei giocatori che uno nessuno conosce. Quando ho preso Anguissa e quando ho preso Lobotka credo che nessuno li conoscesse, quindi non escludo che alla fin fine il nome arrivi da lì, ecco.
0: La regia ti propone questa grafica di Nonic Palì, a te e a tutti i telespettatori, perché siccome siamo in un periodo in cui si può dire tutto il contrario di tutto, è anche bello insomma fare un po' di fantamercato. Il sito Transfermarkt propone questa Atalanta, come potrebbe giocare l'Atalanta con Sarri. È abbastanza bizzarra, nel senso che Carnesecchi in porta, una difesa con Bernasconi a sinistra, Savona a destra, che potrebbe rientrare nell'affare palestra come possibile sostituto. In mezzo una coppia, la difesa è tutta italiana, coppia Anor-Scalvini. In mezzo a fare il centrocampo c'è questo sogno Samardžić-Mezzala, che potrebbe rilanciarsi con Sarri, che è un tema che sta andando per la maggiore. Come dicevi, Yashari, ex Bruges, attualmente al Milan, nel mezzo, e Keita del Parma, che è un altro nome che è stato associato all'Atalanta. Invece sull'attacco insomma si va un po' all'antica, con Scamacca centravanti, coadiuvato da Raspadori a sinistra e De Ketelaere a destra. È una possibile Atalanta, e soprattutto che cosa ti colpisce di questo 11, se c'è qualcosa su cui, qualcosa che non ti convince, nel senso che non pensi proprio, qualcosa che invece dici sì, potrebbe essere così.
1: E mi sorprende piacevolmente Keita, che è un gran giocatore in prospettiva.
0: Ecco, questo per esempio è il giudizio.
1: Questa è una bella, sarebbe una gran bella scommessa. Per la questione di Samardžić è centrale. Samardžić, ricordiamo che Sarri lo voleva la Lazio nel mercato di riparazione, e credo che per il giocatore sia l'ultima chiamata. È un giocatore che ha delle caratteristiche, delle potenzialità assolutamente sopra la media, che in questi anni non ha saputo assolutamente far emergere, se non solamente a sprazzi e non con continuità. Credo che sia il giocatore chiave della prossima stagione di Sarri. Dietro la mia domanda è solo una: ha sudato che palestra probabilmente se ne andrà, anche perché faccio presente che comunque il ragazzo non mi pare che abbia mai detto di voler stare a Bergamo, quindi questo secondo me è un fattore anche abbastanza importante. Savona, un profilo molto interessante da rilanciare, ha fatto bene al Nottingham fin tanto che non si è infortunato, e quindi semmai i soli dubbi sono quelli sul suo recupero, sulla sua ripresa. È vero che è giovane, che in questi casi quindi recupero abbastanza veloce. Ma la mia domanda è: siamo sicuri che Scalvini non abbia mercato?
0: Tema interessante, però ecco
1: perché. Perché io immagino sinceramente che se c'è un giocatore sul quale potrebbero puntare molti club, e mi riferisco soprattutto al club di Premier, è Scalvini. Già l'anno scorso, ti ricorderai, il Newcastle si fece avanti con un'offerta mica da ridere. Il Newcastle pare avviato la cessione di Tonali, forse si dice al Tottenham, quindi potrebbe avere anche un discreto pacchetto di sterline da investire su queste operazioni. Quindi l'unico dubbio, devo dirti, è Scalvini. Ma sulla permanenza, sull'assetto della squadra, beh, sai.
0: No, tu lo vedi Scalvini fare il centrale difensivo così?
1: Io lo Scalvini migliore, te lo ricorderai anche tu, l'ho visto giocare in un Lazio-Atalanta con la squadra falcidiata dal Covid, giocare a centrocampo.
0: È
1: vero che era una condizione d'emergenza, è vero che era una squadra veramente tirata su con lo scotch, ma mi ricordo un Scalvini monumentale. E la mia domanda è sempre, rimane sospesa: ma siamo sicuri che il suo ruolo sia davvero dietro o un filino più avanti?
0: Bella domanda. Certo è, insomma, ecco, personalmente insomma qualche dubbio su questa difesa tutta italiana, Bernasconiano, Scalvini, Savona che ci viene proposta. onestamente lo tengo, anche solo partendo dal discorso che Ian e Jim City, magari uno dei due potrebbe, soprattutto Jim City, magari per l'età potrebbe non essere titolare, ma penso che l'Atalanta riparta da Ian in linea e mezzo.
1: Ian sinceramente,
0: anche se a 4 è diverso che a 3.
1: È differente. Allora, in un assetto a 4 di questo genere è di tutta evidenza che manca l'esperienza, anche se se parliamo di Scalvini è un giocatore che ormai ha alle spalle 4 campionati di massima serie, quindi io non posso, come dire, non definirlo esperto perché è giovane. È un giovane che, caso raro in Italia, è stato lanciato veramente da giovane e ha un'esperienza notevole pur essendo giovane, capisci?
0: Sì,
1: la questione manca secondo me un giocatore un po' smaliziato di quelli che è capace, c'è un Kolasinac per capirci, manca un giocatore con queste caratteristiche non tecniche quanto di leadership, quello che nel momento difficile è capace di prenderti in mano la squadra e portartela avanti, anche perché Anor è comunque probabilmente ha davanti a sé un grande futuro, ma il grande futuro è ancora da costruire.
0: Grazie a Dino Nicpali, il tempo è terminato a nostra disposizione, grazie a Dino Nicpali dell'Eco di Bergamo per essersi collegato
1: grazie
0: con noi.
1: A voi.
0: E ovviamente buona estate, così come buona estate ai nostri telespettatori, però l'appuntamento è rinnovato domani, come sempre qui su Bergamo TV, stessa ora, sempre qui per parlare di Atalanta. Un buon proseguimento di giornata a tutti.

Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
6: È arrivata! 18ina! La tazzina!

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: This is Radio Alta, Radio Alta. Classics rock style.
4: È tempo di grandi classici del rock.
3: It's time of rock classics.
5: Rock style. Rock style.
4: Radio Alta. Musica grande.

0: Iperal. Dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: Io non so voi, ma io ho ancora la testa sulla fiaccola, nella fiaccola, nella fiamma, questa giornata che io non dimenticherò mai, questo lunedì 2 febbraio, quindi sono già passati due giorni, è pazzesca questa cosa. No, siccome ieri ho salutato giustamente le istituzioni, quindi la sindaca Cannevali con l'assessora Marcella Messina, poi le funzionarie, Simona, Valeria, Federica, insomma tutte quelle che hanno lavorato per questo momento dedicato alla fiamma, all'arrivo della fiamma olimpica, oggi voglio farlo con i miei amici, ormai sono tali. Allora, per quello che io vedo dal palco, quando li ho presentati, Dario Merelli, Golbo, poi Rebecca insieme a Filippo, pattinatori dell'Ice Lab, e poi Michela Zola, sciatrice. Aspetta, perché li sto guardando e ancora con il Flacca, Diego Flaccadori, e poi Martin Deron, il nostro capitano. Siamo diventati amici. Questa è la cosa. Michela Zola l'ho detto, Mauro Bernardi, dimentico qualcuno? Ilaria Galbusera, Ilaria Dentella, veramente un momento incredibile, e quindi glielo devo, anche perché l'ho detto, guardate che vi saluterò sia nella trasmissione del mattino ma anche in quella del pomeriggio, così magari acquistiamo altri ascoltatori qui in Keep on Rocking. Vi sentite in zona pericolo? Salve a tutti, io sono Teo Mangione.

adesso anche lui è in zona, è in un'altra zona, Kenny Loggins. Qua parliamo di una canzone di 40 anni fa, era un baldo giovane anche lui, adesso diciamo che è un baldazzoso anzianotto. Kenny Loggins e il poi film Top Gun, chiaro che citando Tom Cruise, che poi della nostra stessa classe, anche Tom, anche lui è sessantenne, Tom Cruise, ragazzi. Royal Bliss e poi le novità.

0: satellite. Keep on rocking.
1: Keep on rocking. New records.
2: Keep on rocking. New Records.
3: New Records, che sta a significare nuovi dischi. Royal Bliss lo sono stati, nuovi, così come 40 anni fa Danger Zone. Devo dire che quando ascoltavamo quelle canzoni, cioè le canzoni pop rock che poi venivano abbinate a film, l'FM era un po' più variegato, non lo so, anche i motivi che diventavano commerciali. Adesso è un po' più tutto statico, purtroppo, e quindi noi vogliamo riportare quell'energia giusta per fare in modo che anche l'FM sia un pochino più simpatico. Vabbè, allora, la prima novità di oggi è un gruppo che amo tanto, anche perché loro si chiamano Papa Roach. Sentite questa nuova canzone, il titolo è Wake Up Calling, primo disco di oggi.

Questa la vedo, questa la vedo vicina anche alla nostra Hit Parade in Rock and Play Mainstream. Poi noi abbiamo un debole per Jacoby Shaddix, che ha descritto questa canzone come un racconto di un momento in cui stai per crollare, sei sull'orlo del baratro, ma qualcuno ti salva. E quindi tu sei lì, stai cedendo, invece vieni salvato. Sì, vero, meno nu metal, effettivamente c'è chi ha criticato questo disco un po' più rock melodico, però va bene così secondo me. Poi si devono fare ascoltare anche dalla radio, non solo dai social, mannaggia, anche dalla radio. Allora, questa è la prima canzone, Wake Up Calling, con il gruppo dei Papa Roach. La seconda l'abbiamo già sentita, l'avete votata tantissimo questo brano, che ci porta un po' all'estate, la primavera che è alle porte. Sì, vabbè, è chiaro, siamo a febbraio, però febbraio-marzo e poi primavera. Allora, il titolo di questa canzone è That Summer, che bella estate, con The Ramona Flowers.

da Summer fino all'ultima nota, anche questa canzone che parla d'estate. Testo sbarazzino, ve lo dico subito, nulla di particolare. Se la canzone dei Papa Roach era qualcosa un po' più di importante, psicologico, questa è proprio estate, estate passata, l'incontro fra due ragazzi che si piacciono. Tutto questo è il significato della canzone dei Ramona Flowers. È stato pubblicato tra l'altro qualche mese fa, ma sta spopolando adesso, perché probabilmente forse si sta avvicinando alla primavera, quindi un momento diverso dell'anno, stagioni che si aprono, amori che nascono, ecco, questo praticamente è il significato. Tra l'altro deve essere pubblicato invece l'album, uscirà l'album Made by Humans per il gruppo dei Ramona Flowers, e che conterrà ovviamente questa canzone intitolata Dead Summer. Se vi piacciono questi dischi, votateli 334-6254-414, questo è il numero per mettervi in contatto con noi. Quindi Wake Up Calling con The Papa Roach e poi Ramona Flowers con la canzone che abbiamo appena sentito, intitolata Che estate, The Summer, l'estate che si avvicinerà, ecco, arriverà.

Vi ho fatto ascoltare il nostro gingolino che sta ripetendo in questo momento perché sapete perché? Perché l'altro giorno l'abbiamo programmato e io continuavo a ricantare questo jingle. Quindi mi dovete dire se ascoltando una volta, due volte, poi non lo disturberò. Cioè, voi lo ascoltate così, lo memorizzate e poi lo canticchiate. Keep on rockin' by the revolution.

anche qui da noi risultava essere uno dei dischi più trasmessi dalle radio, cioè uscisse adesso veramente rimarrebbe inosservato questa canzone di John Farnham, che se non ricordo male, perché qua parliamo di veramente tanti anni fa, lui faceva parte del gruppo della Little River Band con questa canzone dal titolo You Are The Voice. Keep on rocking. Extra time. Allora, che cosa scrive la etichetta discografica? Allora, di lei. Torna con Wildflower, anzi lo scriveva, perché qua stiamo parlando di un disco del 2025. Dice, è il brano più intimo del suo ultimo album, appunto, del 2025. Produzione minimale, questo lo scriveva la discografica, produzione minimale, voce che sembra un segreto, è un testo che parla di fragilità e rinascita. Questo pezzo, adesso... secondo me state capendo, è il pezzo che l'ha portata al Grammy Awards 2026 come la canzone dell'anno, confermandola come una delle artiste più influenti della sua generazione. Questo è quello che scriveva la discografica un po' di tempo fa. Quello che possiamo dire noi è che sicuramente lei è maturata, sicuramente lei sta diventando un po' più grandicella, e per questo le sue canzoni e anche il talento della sua voce la sta portando a fare qualcosa di un pochino più diciamo tradizionale. La canzone è magnifica, canzone dell'album, avete capito, Billie Eilish con Wildflower. Ascoltate, alzate il volume.

0: fino alla fine questa canzone, mamma mia, è delicatissima, sempre con quel modo di cantare un po' soffiato, un po' come Sade, non so se ricordate, un po' soffiato ma estremamente originale per Billie Eilish. Lei faceva canzoni un po' più ostiche, un po' più particolari, meno melodiose, probabilmente forse crescendo, adesso ha 23 anni, cioè adesso è cresciuta, che è maturissima, da 23 anni è ancora una ragazzina, però ha cambiato un po' il suo stile musicale, un po' più melodico, un po' più facile, ecco. Ma che canzone, questa è la canzone dell'anno, Wildflower ha vinto il Grammy Awards nel 2026 e stiamo pensando di metterla in programmazione, cioè di farla girare adesso questa canzone. Cosa dite? Siamo i voti? Anche questa di Billie Eilish, Wildflower. Allora, questa è Keep on Rockin', questa è Radio Alta, fra poco c'è Alta Play, Yesterday, Today, con l'Omino Funk alle 16, Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani sempre qui da Radio Alta, musica grande, alle 14 in diretta, sarà ancora Keep on Rockin'.
1: Keep on Rockin',
0: Keep on
1: Rockin', Final Revolution.
2: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
10: Alta Play Yesterday.

0: Alexa.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. Radio.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, parliamo dello spaccio fuori dall'oratorio, un blitz della polizia locale a Romano di Lombardia.
2: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini e dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
1: E restiamo a Romano di Lombardia, sicurezza, legalità e decoro urbano al centro dell'azione promossa dal comune, che ha istituito una task force permanente composta dalla polizia locale, l'ufficio tecnico, società di gestione dei rifiuti e volontari dei Rangers Italia per intercettare tempestivamente le criticità del territorio. Nelle giornate di martedì e mercoledì, fin dalle prime ore dell'alba, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere Cappuccini, setacciando parchi pubblici, la stazione ferroviaria e diversi immobili dismessi per prevenire occupazioni abusive e illegalità. Nel corso dell'operazione sono state identificate 21 persone, tra questo un uomo con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero per aver occupato abusivamente l'ex asilo comunale dopo aver infranto il vetro di una finestra. L'immobile è stato subito sgomberato e messo in sicurezza. Inoltre gli operatori hanno accertato una grave situazione di degrado per l'abbandono incontrollato dei rifiuti nei pressi dell'ex supermercato Lidl, area che è stata interamente bonificata e ripristinata questa mattina alle 5 grazie all'intervento immediato delle squadre della ditta di raccolta. Controlli a tappeto della Polizia di Stato in Valle Seriana per verificare il rispetto delle normative sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 di giugno dalla squadra amministrativa della Questura di Bergamo, supportata dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Nel corso dell'attività sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Pontenosse e Gandellino. Monitorata anche una sala la scommesse a Clusone è stata trovata priva dei regolari permessi, delle regolari autorizzazioni. Il controllo è stato effettuato in questo caso con la collaborazione della locale Guardia di Finanza. La proprietaria è stata deferita all'autorità giudiziaria.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del paese.
8: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe.
0: Spot, spot.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia.

0: che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Radio Alta, la musica grande.

0: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Saranno celebrati domani alle 16 al santuario San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni i funerali del giovane carabiniere stroncato da un malore in caserma a Clusone. Marco Noviello aveva 26 anni, da 5 era in servizio nella nostra provincia, prima a Gandino ed ora a Clusone. La disgrazia a sabato alle 12:30, quando i suoi colleghi lo hanno trovato in terra privo di sensi nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13 e il comandante Guadalupi gli aveva parlato poco prima. Portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO, purtroppo ha smesso di lottare. Ieri alla Camera Ardente al Papa Giovanni la visita dei colleghi del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione dei Carabinieri Lombardia, e del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del comando interregionale Pastrengo, oltre che dal comandante provinciale Sauco del comando del reparto operativo Ponzone e di tanti altri colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio, da pochi mesi era abilitato alla guida veloce dei mezzi della radiomobile. Notte prima degli esami, domani la maturità per oltre 9.000 studenti in Bergamasca.
2: Mancano meno di 24 ore questa notte per oltre 9.200 studenti di Bergamo e provincia. Le ore passeranno inevitabilmente a ritmo di ripassi dell'ultimo minuto, canzoni storiche nelle cuffie e quella classica inevitabile morsa allo stomaco. Domani mattina scatterà il via ufficiale alla maturità con la prima prova scritta di italiano. I dati diffusi dall'ufficio scolastico regionale confermano la Lombardia come il bacino d'esame più imponente d'Italia, con un esercito di oltre 78.300 candidati totali. In questa vastissima platea, Aurobica si impone come la terza forza assoluta della regione. Davanti c'è solo l'irraggiungibile Milano, con oltre 25.000 maturandi, e a pochissima distanza i cugini di Brescia, che contano oltre 10.000 studenti. L'ansia è tanta, ma i ragazzi partono da un'ottima base. I tabelloni esposti nei giorni scorsi hanno confermato che a Bergamo e nel resto della Lombardia il tasso di ammissione ha sfiorato il 97%. Solo un risicato 3% degli studenti dell'ultimo anno è stato fermato prima del traguardo, un dato che certifica il grande lavoro di recupero fatto nelle classi e che si posiziona nettamente sopra la media di molte altre regioni italiane. Non solo, nonostante lo spettro del calo demografico inizia a farsi sentire sui primi anni delle superiori, le classi quinte aerobiche hanno retto l'urto, registrando una sostanziale tenuta dei numeri. Mentre gli studenti ripassano gli autori del Novecento e le tipologie di testo argomentativo, nelle scuole di città e provincia la macchina organizzativa ha già scaldato i motori. Dopo l'insediamento formale delle commissioni e il superamento dei soliti inevitabili forfè dell'ultimo minuto tra i docenti, i presidenti esterni e i commissari hanno preso possesso delle aule. Domani si parte con le 6 ore della prova di italiano, uguali per tutti gli indirizzi. Poi sarà la volta della seconda prova e del colloquio orale. Per i maturandi la prossima sarà la notte più lunga dell'anno.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

0: Discovery Funk.
1: C'è un signore che quest'oggi festeggia i suoi 62 anni. Mi piace l'idea di dirvelo subito. Si chiama Dave Lee. Tanti auguri. Una figura mitologica che anche chi lo conosce credo abbia solo un'idea parziale della sua discografia. Sono molti gli pseudonimi che ha usato in carriera: Joey Negro, Giacatta, The Sambas Band, Raven Mays e AC Soul Symphony, utilizzato per il progetto Metamorphosis del 2023, un album quadruplo, quattro vinili che abbiamo coccolato tantissimo per molti mesi, disco splendido, una ricostruzione fedele del suono degli anni 70, un vero maestro. E allora tanti auguri ancora una volta a Dave Lee, questa is got to be.

Un lavoro veramente pazzesco, quello del 2023 per Dave Lee, progetto Aces of Symphony, album Metamorphosis, sviluppato su 4 vinili o 2 CD. Ha ricostruito le atmosfere, la magia degli anni 70 con un'orchestra live in studio, un lavoro veramente maniacale. Grande Dave Lee. Da quel disco quest'oggi una di quelle canzoni che abbiamo passato per tanto tempo a Discovery Funk, nello specifico It's Got to Be Love. Atmosfera houseggiante, allora rimaniamo un po' da quelle parti ancora con un'altra canzone. Anno 1997, un altro grande progetto tutto inglese, M People, canzone Fantasy Island.

0: progetto dance da Manchester, ha sicuramente delle componenti house un po' tipiche di quel periodo e tanta tanta musica pop sentiamo, perché insomma i loro successi hanno raggiunto anche vette molto alte nelle classifiche internazionali. Progetto and People, la bella voce di Aida Small che ha avuto anche una sua carriera solista, canzone Fantasy Island.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry on

dopo alcuni singoli in ordine sparso, anche frutto di alcune collaborazioni, ad esempio con Julian John, ecco che Robbie Love mette a segno un lavoro tutto suo, un EP che si chiama Just Robbie. Lì sopra c'è questa canzone incantevole che si chiama When Love Comes Around. Cambiamo completamente atmosfera, ogni tanto è necessario darci una piccola scossa, ma questa è tutt'altro che lieve.

un disco che è frutto di un bel mix di follia e genialità. Fu merito certamente del produttore Rick Rubin, che produceva a quei tempi i Run DMC, ma insomma nel suo curriculum ha anche produzioni di AC/DC, Black Sabbath, anche Red Hot Chili Peppers, Metallica, per dirne solo alcuni. Girano molte supposizioni su come sia nata effettivamente questa storia, molte delle quali io le attribuisco delle ottime strategie di marketing. Il risultato però è questo: un capolavoro assoluto anno 86, sostanzialmente un brano del 75 di Aerosmith, che riprende vita e energia con il progetto Run DMC, World This Way.

0: puntata si chiude con un altro pezzo di punta di Discovery Funk, ed è questo estratto da Black Butterfly, il recente album di Brooklyn Funk Essential, Come Back For Your Love. Vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio. Ora celebriamo i 50 anni di un album dei Tramps.
1: Discovery Funk.

0: Spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
9: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Per fortuna.
8: Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%.
7: Excellent.
0: trend nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
14: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
15: Alta Play Yesterday.
7: La musica.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. This is replay.
5: This is replay.
6: This is replay.
4: This is replay.
5: Replay, replay, replay, replay. On Radio Alta.
4: Replay.
0: Keep on rocking.
7: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
7: Keep on rocking.
0: Vinyl.
7: On Radio Alta.
8: Ci siamo per la pausa di metà giornata. In particolare io mi rivolgo sempre a quelli che ci ascoltano nella diretta, quella delle ore 14, perché fra la mattina e il pomeriggio. Poi so che molte di voi sono in ascolto in questa mezz'ora, una pausa, una sosta che ci vuole, e non è l'abbiocco, non è il pisolino del pomeriggio, ma è qualcosa di più, perché si ascolta Keep on Rocking, si fa questo viaggio verso il satellite rock and roll. Però non posso dimenticarmi chi ascolta alle 17, quindi chi torna verso casa, il drive time, ascoltando qualcosa di energico, no? Forte, come Keep on Rocking. Salve a tutti, io sono il vostro comandante. Questa è la terza tappa della settimana verso il satellite rock and roll. Vi devo dire che abbiamo una scaletta mica male. Ci sono due gruppi che peraltro io non conoscevo, ma che mi piacciono molto, e quindi vi invito a rimanere sintonizzati e sintonizzate su questa radio. Questa è Radio Alta, musica grande. Questo è il programma, questo è il nostro viaggio, si chiama Keep on Rocking, e loro sono i Pretenders.

Ma quanto blues si respirava in questo brano che apriva l'album Learning to Crawl, uno dei più belli. E pensate che questa non è la canzone più famosa per quanto riguarda i Pretenders da questo album, però a me piaceva tanto e infatti ogni tanto l'ascoltiamo in Keep on Rockin', non solo dalla radio ma anche live, ve la propongo spesso. Middle of the Road con una delle più belle voci, è quella di Chrissy Hynde. E a proposito di voci, voci belle, lei è bella, Taylor Momsen, The Pretty Reckless e poi le novità When I Wake Up.

0: quando lei si sveglia, sempre bella comunque, nonostante la notte. When I Wake Up, Taylor Momsen, e questo motivo che tra l'altro è in classifica in Rock and Play da noi, il titolo When I Wake Up the Pretty Reckless.
1: Keep on rocking new records.
2: Keep on rocking new records.
0: No, voglio essere onesto con voi, care Corfine e cari Corfini, perché il gruppo che stiamo per sentire fra le novità, sinceramente non lo conosco molto, però, ma quanto leggo dalla nota, dalla discografica, è un gruppo forte, soprattutto in Danimarca. Voi sapete che noi abbiamo anche un piccolo debole con la Danimarca, abbiamo scoperto delle band come Volbeat qualche anno fa. Allora, si chiamano Black Oak Country, è una band che fa rock hard, però la canzone, in realtà quella che stiamo per sentire, è un mezzo tempo, non è proprio dura questa canzone, anzi è anche piacevole magari per l'ora, caffettino, la si può fare. Black

titolo della canzone che abbiamo ascoltato, la prima novità di oggi qui in Keep on Rockin' con il gruppo danese dei Black Oak County, Starlight, quindi prima novità. E come dicevo prima, non so molto di questa band, sono prodotti da un'etichetta indipendente, Mighty Music, e negli ultimi anni, sto leggendo letteralmente dalla discografica che ci fa sapere, hanno costruito una reputazione solida nella scena rock nord europea, e noi ci fidiamo. La canzone credo che sia anche molto carina. Stavo pensando se voi avete mai passato un'estate non proprio positiva, un'estate IM, non so se vi è mai capitato. Allora, gruppo, qua torniamo invece in Inghilterra, è un gruppo storico questo, si chiama A, cioè la vocale A, la prima vocale A dell'alfabeto, A. La canzone è intitolata Shit Summer.

questa è una canzone che ha un vago sapore anni 80. Sapete che non mi dispiace affatto? Ha poi la storia di Jason Perry, che è il cantante del gruppo, che ha passato un'estate non proprio positiva, e quindi l'ha raccontata in questa canzone Shit Summer, quest'estate di M. E questo è il motivo che fa parte del nuovo lavoro per la band storica, una band britannica, A, cioè A, questa la vocale A. Quindi due canzoni nuove anche per questa giornata, per questo appuntamento di Keep on Rockin' Black Oak Country, il motivo intitolato Starlight e poi il motivo Shit Summer con il gruppo degli A. Se vi piacciono queste canzoni sapete cosa fare, perché c'è sempre la nostra chat aperta al 334 62 54

dalle frequenze di Radio Alta per il nostro pomeriggio, nella diretta delle 14, nella replica delle 17, ma potete ascoltarci quando voi volete anche con Mixcloud tutte le nostre trasmissioni. Allora, non andiamo indietro in questi 10 anni, cioè il nostro primo decennio con Keep on Rockin', ma molto molto di più. Questo è un album forse il meno noto per quanto riguarda il gruppo capitanato da Eddie Van Halen, Fair Warning, e qua siamo nel 1981. C'erano due canzoni da questo album che andavano forti. Uno era Enchanted, anzi forse la più nota, e poi questa che apriva l'album. Il titolo è Mean Street, e quindi il viaggio lo facciamo con Van Halen. Gustatevi questo brano in Keep on Rockin' oggi qui da Radio Alta.

rimango ancora incantato da questo album, forse il meno noto, il più cupo, il più tecnico anche per quanto riguarda il gruppo dei Van Halen. La formazione è quella, con Eddie, Alex Van Halen, Michael Anthony, la voce magnifica, a me piace sempre tanto quella di David Lee Roth, ed è il motivo che apriva l'album, il titolo Mean Street. Da Fair Warning, sono Van Halen. Era bella anche la copertina del disco. Era comunque il 1981, il quarto album per il gruppo olandese, perché poi banale, sono di origini olandesi. Questo è il mio Extra Time, invece è una canzone che abbiamo ascoltato fra le novità. Mi piace molto questo rock blues, curiosa la canzone. Il gruppo è quello dei Cold Stairs, poi se siete attenti l'avrete già votata. La canzone Extra Time è

0: che sogniamo. Siamo nel Kentucky, siamo nell'Indiana, stiamo viaggiando con il nostro torpedone in attesa di incontrare una stazione di servizio, un bar, quelli fumosi, dove entravi c'era il gruppo blues che suonava, magari loro, The Cold Stairs con Out of Love. Mi piace la canzone, io l'ascolto, vorrei guardarvi in faccia quando vi propongo queste canzoni, se vi piacciono o non vi piacciono, se siete rapiti come il sottoscritto quando ve le fa ascoltare. Quindi Keep on Rocking, Out of Love, è bella la canzone, chissà, magari potrebbe anche diventare un motivo, non dico un successo internazionale, però una di quelle canzoni che si ascoltano spesso qui da noi. Allora, la mettiamo i voti anche questa, perché è nuova ed è molto bella. Domani, ultima tappa prima della Rock and Play Mainstream, sempre qui da Radio Alta, Musica Grande, ovviamente per il nostro viaggio solito che noi facciamo tutti i pomeriggi o quando voi volete, perché potete seguirci con Mixcloud. Rimanete sintonizzati, c'è Alta Play Yesterday, Today e poi arriva l'Omino Funk con le sue belle novità. Io sono Teo Mangioni, vi aspetto domani ore 14, sarà ancora Keep on Rockin'.
1: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
7: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
8: Spot, spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
3: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, parliamo dello spaccio fuori dall'oratorio, un blitz della polizia locale a Romano di Lombardia.
2: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini e dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
1: L'estate degli anziani in città, sempre più servizi a loro disposizione tra CRE, la possibilità anche di andare al cinema low cost e naturalmente tanta convivialità.
2: Il Comune di Bergamo rafforza i servizi estivi dedicati alla terza età con il potenziamento del progetto OverCRE, un'iniziativa pensata per contrastare la solitudine dei mesi caldi e offrire occasioni di socialità ai cittadini over 65 più fragili. A partire da lunedì 29 giugno e fino al mese di settembre, le attività raddoppieranno la propria presenza sul territorio, estendendosi dal collaudato centro di tutte le età di Celadina anche a quello di San Tommaso. Il piano assistenziale e ricreativo coinvolgerà un totale di 80 persone per 3 volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il programma spazia dalla ginnastica dolce alle letture di gruppo fino ai laboratori di arte e terapia, incontri musicali con professionisti e servizi di cura della persona come manicure e pedicure. La rete di supporto, coordinata dal consorzio Libes per conto del comune, si avvale del lavoro di custodi sociali, assistenti e volontari e include anche un servizio navetta per garantire il trasporto protetto di chi ha problemi di mobilità o non dispone di una rete familiare. Oltre alle attività ludiche e ai pranzi conviviali, è prevista una costante attenzione alla salute dei partecipanti, con monitoraggi dei parametri vitali e consigli pratici gestiti da infermieri di comunità per fronteggiare le ondate di calore estive. Parallelamente ai servizi diurni dei cittadini, l'amministrazione comunale ha varato una seconda novità di carattere culturale e ricreativo in collaborazione con il Cinema Capitol di Via Tasso. Dal 22 giugno al 31 agosto tutti i residenti in città che abbiano superato i 65 anni potranno accedere alle proiezioni della storica sala cinematografica al prezzo simbolico di un euro. Le agevolazioni saranno attive 3 volte la settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e per lo spettacolo serale del venerdì. La differenza rispetto al costo ordinario del biglietto sarà interamente coperta dal comune.
1: Il sogno è diventato realtà, un nuovo museo con i cimeli del campione bergamasco di motociclismo Giacomo Agostini.
3: Aprirà ufficialmente al pubblico il 18 giugno. Si chiama Ago Museum e raccoglie tutti i cimeli della leggendaria carriera di Giacomo Agostini, il pilota più titolato del moto mondiale, con i suoi 15 titoli ridati dal 1963 al 1977 e i suoi 123 gran premi vinti. Bergamasco di Lovere, a 60 anni di distanza dal suo primo mondiale, Agostini ha scelto di far cadere l'inaugurazione con la data del suo 84esimo compleanno nel nuovo spazio allestito in via dei Bersagli Salieri, a due passi dal Rondò delle Valli, al confine tra Bergamo e Gorle. Non è una collezione, ma un viaggio nel tempo dove c'è tutto. Le moto innanzitutto, dalla Morini alla Yamaha, passando per la MV Agusta, ma anche tute, caschi, trofei, fotografie, documenti, ricordi personali e tantissimo altro di uno dei più grandi sportivi italiani di tutti i tempi.
4: Una giornata particolare per me, perché è il giorno del mio compleanno, e sono i 60 anni dopo il primo titolo mondiale, e siamo qui ancora. E l'inaugurazione del mio museo, che effettivamente ho pensato molto, io avevo già una sala trofei, però ho pensato molto di ingrandire, perché là non c'era tutto, non potevo mettere tutte le cose che ho vinto, e quindi ho deciso per lasciare questo ricordo ai miei amici, agli sportivi, ai motociclisti e a tutti quelli che mi hanno voluto bene e che non mi hanno voluto bene. Quindi sono felice, oggi siamo arrivati al traguardo e finalmente sto troppo mi riposerò, perché ho perso 5 o 6 kg lavorando giorno e notte per allestire tutto questo.
3: Agostini rappresenta un'epoca irripetibile. Non è solo il pilota più vincente della storia, è il simbolo di un'era in cui talento, coraggio e stile sono diventati l'eredità del motociclismo moderno, un punto di riferimento per generazioni.
4: Beh, il mondo della moto è cambiato abbastanza, è cambiato prima di tutto perché c'è molta più sicurezza, i circuiti sono molto più sicuri. Le tute, la mia tuta pesava 1 kg, oggi pesano 8 kg, l'airbag, i caschi. L'unica cosa che non amo molto è tutte queste elettroniche che oggi abbiamo, perché io vorrei che fossi ancora il pilota a dare e a vincere, non la tecnologia, non le gomme che si consumano e devi risparmiare, perché altrimenti non arrivi alla fine della gara. Le nostre sono gare di velocità, non di regolarità, quindi noi vogliamo vedere il pilota che dà tutto al 100% dal primo all'ultimo giro.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica, ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
7: Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atalanta News per quel che riguarda questa edizione di mercoledì 17 giugno 2026, così come il mondiale che è in corso e che sarà uno dei temi di questo appuntamento a tinte nero-azzurre in compagnia di Dino Nicpali dell'Eco di Bergamo che è collegato con noi. Buona giornata e bentrovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Il nostro è un appuntamento a tinte nero-azzurre, Dino, ma oggi non possiamo, secondo me, non aprire, visto che il mondiale è in corso, con il fatto che è stata la serata ieri, si è conclusa poi nella notte in Italia, dei grandi campioni. Abbiamo assistito alla tripletta di Messi che ha fatto la storia, Argentina batte Algeria 3-0 con tripletta di Messi che aggancia Miroslav Klose, il tedesco, nella classifica dei bomber di tutti i tempi dei mondiali. Contemporaneamente hanno risposto, avevano giocato prima, sia Mbappé, protagonista di una doppietta con la Francia, che Haaland, protagonista con una doppietta della Norvegia, dove finalmente si assiste anche al primo gol del campionato italiano, che è quello di Østigard, che non è propriamente un bomber, ma che al vizio del gol in Italia con la maglia del Genoa l'abbiamo visto quest'anno. Ecco, io partirei da qui, da Messi, Haaland e Mbappé, che finalmente insomma ci riconciliano con il mondiale. Forse inizia adesso il mondiale.
1: Sì, sicuramente è stata una partenza molto lenta e è normale che in un torneo del genere si debba prendere le misure. È anche normale che questo squilibrio notevole tra le diverse squadre crei delle partite non bellissime. Poi, per carità, ci capita a Capoverde che, tirando una barricata che passerà alla storia, riesca a fermare la Spagna, però per il resto tutto sommato è un mondiale dove si stanno confermando i valori delle attese dalle squadre in campo. L'Argentina, in cui probabilmente vedremo l'ultimo Messi, è partita molto bene contro un avversario non irresistibile, anche se Petkovic è uno che le squadre sa mettere bene in campo. Chi ha fatto oggettivamente impressione nel secondo tempo è stata la Francia, ma del resto credo che in questo momento la Francia sia la nazione che potrebbe mettere in campo due squadre altamente competitive per questo mondiale. E ieri, a un certo punto, quando Olise ha iniziato a far girare la palla, e noi a Bergamo sappiamo cosa vuol dire quando Olise sa far girare la palla, se lo ricordiamo ancora all'andata col Bayern, si è spenta la luce per il Senegal, che ha fatto una partita assolutamente più che dignitosa, e sarà una squadra che darà filo da torcere a molti. Certo, quando la Francia ha iniziato a far girare la palla, non ce n'è stata per nessuno, ecco.
0: Diciamo che sappiamo quanto Lise sappia fare girare la palla, ma anche gli avversari, insomma, ha fatto vedere, l'avevamo visto con l'Atalanta, l'abbiamo rivisto nel secondo tempo della partita di ieri.
1: Anche far girare qualcos'altro i tifosi avversari, perché oggettivamente è un giocatore veramente impressionante. Visto dal vivo l'anno scorso, te lo ricorderai, Matteo,
0: sì, all'andata soprattutto a Bergamo.
1: L'andata è una cosa incredibile. Io penso di non aver mai visto un giocatore dal vivo giocare così. Qualcuno del Paris Saint-Germain al Parc des Princes, quando ci hanno sfaltati 4-0, ecco, il livello è quello, che è campione di altissimo livello.
0: Potrebbe essere da pallone d'oro, insomma, per quello che abbiamo visto, al di là che c'è una
1: nutrita
0: compagnia.
1: Forse non ancora, però è chiaro che questo mondiale determinerà moltissimo delle gradatorie del prossimo pallone d'oro. E lui, sono molto curioso di vedere un altro grandissimo giocatore, che è Vitinha del Portogallo. Insomma, sono quelli che se lo giocano, secondo me.
0: E allora a parte il fatto che, come dicevi, comunque noi fino adesso, insomma, abbiamo grande curiosità anche di vedere Curaçao, di vedere Capoverde, sì. Insomma, al di là dei grandi campioni, dall'altra, insomma, siamo curiosi di vedere come se la caveranno altre formazioni che conosciamo meno,
1: mettiamola così.
0: Mettiamo stasera alle 22, c'è, tra le tante partite di oggi, c'è Inghilterra-Croazia, sarà il debutto in questo mondiale per Mario Pašalić, e quindi parliamo anche un po' degli atalantini impiegati. Sono 8, è un record, Dino, per quel che riguarda la storia dell'Atalanta e quindi anche la bontà dell'attuale organico nero-azzurro. Stasera giocheranno alle 22 Pašalić, e poi toccherà all'una di notte al Ghana di Sulemana. Per adesso, per quel che riguarda i giocatori nero-azzurri in questa primo turno della fase a gironi, insomma, abbiamo visto in campo da titolari, abbiamo visto Kolasinac subito, poi Ian, non hanno giocato De Ron e non hanno giocato De Rone ed Ederson, abbiamo visto titolare da centravanti De Ketelaere col Belgio. Ecco, quali sono state insomma le prime sensazioni in generale sui neroazzurri in questo debutto mondiale?
1: Ma un CDK sicuramente nella sua versione negativa, accentuata dal fatto che lo sostituiscono, entra in campo Lukaku dopo 20 secondi pareggio, una roba che dal punto di vista del morale ammazzerebbe chiunque. Ma per il momento è un mondiale dove sì, Iena ha fatto una buona partita, sono molto curioso anch'io di vedere Pasalic stasera in quello che, se ci pensi bene, è l'unico scontro vero di questo primo turno del mondiale. Inghilterra-Croazia è sicuramente una partita che a livello europeo vale tranquillamente una semifinale di un campionato europeo, quindi è l'unica partita vera. E credo che Pasalic sarà molto interessante vederlo giocare, anche perché comunque un giocatore che anche nelle dinamiche della Croazia sta sempre più assumendo un ruolo centrale. 8 giocatori nell'Atalanta sono sicuramente una cosa mai vista, storica. Un tempo ce n'era uno, era Grasso che colava. Ti aggiungo anche che in Belgio, la partita Belgio-Egitto, ho visto in campo anche un certo Castagne, quindi vuol dire tutta gente che è passata dall'Atalanta. E no, sono tutti quanti conferme di quello che l'Atalanta è diventata in questi anni. È vero che con un mondiale da 48 squadre le possibilità di essere convocati aumentano in proporzione al numero delle squadre. È altrettanto vero che 8 giocatori in una competizione mondiale fanno dell'Atalanta una squadra assolutamente tra le prime a livello italiano e europeo per numero di giocatori dato le nazionali, e che la dice veramente lunga.
0: Sì, questo è il discorso delle nazionali. Mi ricollego al discorso delle nazionali del mondiale, che comunque fa da sfondo a tutti questi giorni, a quest'estate, a maggior ragione per quel che riguarda il calcio mercato, perché tu insomma citavi la partita del Belgio. Proprio nel Belgio, nel secondo tempo, è entrato in campo un giocatore Raskin, credo che si legga insomma Raskin, adesso vediamo se alla francese come dovrebbe essere insomma per quel che riguarda il Belgio, giocatore dei Rangers di Glasgow, che gioca in Scozia, che è uno dei papabili per il ruolo di centrocampista centrale, quel play da cui dovrebbe partire l'Atalanta di Maurizio Sarri. Ecco, in questo senso i nomi che oggi leggevamo sul pezzo dell'Eco di Bergamo, nelle pagine sportive, sono proprio questo nuovo nome di Raskin, ma anche quelli di Gaetano del Cagliari e poi di Højbjerg, che è un giocatore che è giunto lì, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, seguiva già i tempi della Juventus, 31 anni, danese dell'OM, dell'Olympique di Marsiglia, che però insomma ha avuto una stagione un po' complicata. Si parla di un passaggio per una decina di milioni di euro, quindi non un'operazione impossibile, mentre per il belga Raskin sarebbero circa 25 milioni di euro, quindi già l'esborso sarebbe completamente diverso. Su Højbjerg il problema è che guadagna 6 milioni di euro a stagione. Ha fatto un po' questa fotografia, ovviamente tra tutti questi nomi quello di Gaetano magari è quello che stona un po' di più, semplicemente perché gioca nel campionato italiano ed è un giocatore ancora da valorizzare. Però insomma sembra l'identikit, Dino, del play che sta cercando l'Atalanta per costruire il centrocampo di Sarri.
1: Højbjerg, te lo ricorderai, in conferenza stampa a Marsiglia insieme a De Zerbi, venne lui quando giocavamo al Velodrome quest'anno in Champions. È un giocatore di grande esperienza, è il capitano della nazionale danese che non si è qualificata come l'Italia ai mondiali, è un giocatore che ha una lunghissima esperienza in Premier, Southampton, soprattutto Tottenham, ed è sicuramente un giocatore che potrebbe fare bene a Bergamo, dove tra le altre varie cose, se ti ricordi, tutta la tradizione dei giocatori danesi e insomma ha sempre lasciato un ottimo ricordo, devo dire, chi più chi meno, l'ultimo Højlund, però dico sono giocatori che si adattano bene e nella fattispecie lui potrebbe fare veramente al caso nostro. Il giocatore belga invece è decisamente più da scoprire, ma qua bisogna intendersi un attimino su quale sarà il mercato di Giuntoli. Cioè, se noi andiamo a prendere il Giuntoli del Napoli, è un Giuntoli che ha scoperto giocatori come Lobotka, come Kvara, come Allan, come Anguissa, che giocava nel Fulham. Io credo che alla fin fine il colpo, se arriverà, sì, potrebbe arrivare in questa rosa di nome, ma io non escludo anche veramente che lui abbia messo lo sguardo su giocatori magari non particolarmente appariscenti, ma sul quale ha intuito delle potenzialità, cose che lui è davvero molto molto bravo a fare.
0: Insomma, questi sono i nomi più, come dicevi tu, non è detto, anche perché ne cambiano ogni giorno.
1: Ovviamente. C'è anche Yashari, se sì, si capisce che campanello andare a suonare al Milan, perché mi sembra che la società rossonera sia in una fase di profonda rifondazione, quindi finché non si capisce chi comanda e chi risponde al citofono è difficile intrattenere una qualsiasi trattativa. Yashari è un altro bel nome di prospettiva, una gran bella scommessa, sempre andando ad aprire il libro dei ricordi nella Champions, nei playoff di Champions col Bruges di 2 anni fa, ci tirò matti, se ti ricordi, una cosa, un giocatore veramente notevole. Poi in Italia ha avuto un impatto molto complicato, si è infortunato subito, è entrato in un anno come questo del Milan in cui oggettivamente nessuno ha fatto bene ed è un po' finito in un cono d'ombra, ma anche lui è un giocatore sul quale ci si potrebbe ragionare. Però ripeto, io da Giuntoli mi aspetto dei giocatori che uno nessuno conosce. Quando ho preso Anghissà e quando ho preso Lobotka credo che nessuno li conoscesse, quindi non escludo che alla fin fine il nome arrivi da lì, ecco.
0: Ti propongo, la regia ti propone questa grafica di Nonic Pali a te e a tutti i telespettatori, perché siccome siamo in un periodo in cui si può dire tutto il contrario di tutto, è anche bello insomma fare un po' di fantamercato. Il sito Transfermarkt propone questa Atalanta, come potrebbe giocare l'Atalanta con Sarri. È abbastanza bizzarra, nel senso che Carnesecchi in porta, una difesa con Bernasconi a sinistra, Savona a destra, che potrebbe rientrare nell'affare palestra come possibile sostituto. In mezzo una coppia, la difesa è tutta italiana, coppia Anor-Scalvini. In mezzo a fare il centrocampo c'è questo sogno Samardžić, mezzala, che potrebbe rilanciarsi con Sarri, che è un tema che sta andando per la maggiore. Come dicevi, Yashari, ex Bruges, attualmente al Milan, nel mezzo, e Keita del Parma, che è un altro nome che è stato associato all'Atalanta. Invece sull'attacco insomma si va un po' all'antica, con Scamacca centravanti, coadiuvato da Raspadori a sinistra e De Ketelaer a destra. È una possibile Atalanta, e soprattutto che cosa ti colpisce di questo 11, se c'è qualcosa su cui, qualcosa che non ti convince, nel senso che non pensi proprio, qualcosa che invece dici sì, potrebbe essere così?
1: E mi sorprende piacevolmente Keita, che è un gran giocatore in prospettiva.
0: Ecco, questo altro, per esempio, questa, è il giudizio.
1: Questa è una bella, sarebbe una gran bella scommessa. Per la questione di Samardžić è centrale. Samardžić, ricordiamo che Sarri lo voleva la Lazio nel mercato di riparazione, e credo che per il giocatore sia l'ultima chiamata. È un giocatore che ha delle caratteristiche, delle potenzialità assolutamente sopra la media, che in questi anni non ha saputo assolutamente far emergere, se non solamente a sprazzi e non con continuità. Credo che sia il giocatore chiave della prossima stagione di Sarri. Dietro la mia domanda è solo una: ha sudato che palestra probabilmente se ne andrà, anche perché faccio presente che comunque il ragazzo non mi pare che abbia mai detto di voler stare a Bergamo, quindi questo secondo me è un fattore anche abbastanza importante. Savona è un profilo molto interessante da rilanciare, ha fatto bene al Nottingham fin tanto che non si è infortunato, e quindi semmai i soli dubbi sono quelli sul suo recupero, sulla sua ripresa. È vero che è giovane, che in questi casi quindi recupero abbastanza veloce, ma la mia domanda è: siamo sicuri che Scalvini non abbia mercato?
0: Tema interessante, però ecco
1: perché io immagino sinceramente che se c'è un giocatore sul quale potrebbero puntare molti club, e mi riferisco soprattutto a club di Premier, è Scalvini. Già l'anno scorso, ti ricorderai, il Newcastle si fece avanti con un'offerta mica da ridere. Il Newcastle pare avviato la cessione di Tonali, forse si dice al Tottenham, quindi potrebbe avere anche un discreto pacchetto di sterline da investire su queste operazioni. Quindi l'unico dubbio, devo dirti, è Scalvini, ma sulla permanenza, sull'assetto della squadra, beh, sai.
0: No, tu lo vedi Scalvini fare il centrale difensivo così?
1: Io lo Scalvini migliore, te lo ricorderai anche tu, l'ho visto giocare in un Lazio-Atalanta con la squadra falcidiata dal Covid, giocare a centrocampo.
0: È
1: vero che era una condizione d'emergenza, è vero che era una squadra veramente tirata su con lo scotch, ma mi ricordo un Scalvini monumentale. E la mia domanda è sempre, rimane sospesa, ma siamo sicuri che il suo ruolo sia davvero dietro o un filino più avanti?
0: Bella domanda. Certo è, insomma, ecco, personalmente insomma qualche dubbio su questa difesa tutta italiana, Bernasconiano, Scalvini, Savona che ci viene proposta. onestamente lo tengo, anche solo partendo dal discorso che Ian e Jim City, magari uno dei due potrebbe, soprattutto Jim City, magari per l'età potrebbe non essere titolare, ma penso che l'Atalanta riparta da Ian in linea e mezzo.
1: Ian sinceramente,
0: anche se a 4 è diverso che a 3.
1: È differente. Allora, in un assetto a 4 di questo genere è di tutta evidenza che manca l'esperienza, anche se se parliamo di Scalvini è un giocatore che ormai ha alle spalle 4 campionati di massima serie, quindi io non posso, come dire, non definirlo esperto perché è giovane. È un giovane che, caso raro in Italia, è stato lanciato veramente da giovane e ha un'esperienza notevole pur essendo giovane, capisci?
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: questione
0: sì.
1: Manca secondo me un giocatore un po' smaliziato di quelli che è capace, c'è un Kolasinac per capirci, manca un giocatore con queste caratteristiche non tecniche quanto di leadership, quello che nel momento difficile è capace di prenderti in mano la squadra e portartela avanti, anche perché Anor è comunque probabilmente ha davanti a sé un grande futuro, ma il grande futuro è ancora da costruire.
0: Grazie a Dino Nikpali, il tempo è terminato a nostra disposizione, grazie a Dino Nikpali dell'Eco di Bergamo per essersi collegato
1: grazie
0: con noi.
1: A voi.
0: E ovviamente buona estate, così come buona estate ai nostri telespettatori, però l'appuntamento è rinnovato domani, come sempre qui su Bergamo TV, stessa ora, sempre qui per parlare di Atalanta. Un buon proseguimento di giornata a tutti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 19.
1: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

0: Discovery Funk.
1: C'è un signore che quest'oggi festeggia i suoi 62 anni. Mi piace l'idea di dirvelo subito. Si chiama Dave Lee. Tanti auguri. Una figura mitologica che anche chi lo conosce credo abbia solo un'idea parziale della sua discografia. Sono molti gli pseudonimi che ha usato in carriera: Joey Negro, Giacatta, The Sambas Band, Raven Mays e AC Soul Symphony, utilizzato per il progetto Metamorphosis del 2023, un album quadruplo, quattro vinili che abbiamo coccolato tantissimo per molti mesi, disco splendido, una ricostruzione fedele del suono degli anni 70, un vero maestro. E allora tanti auguri ancora una volta a Dave Lee, questa is got to

Un lavoro veramente pazzesco, quello del 2023 per Dave Lee, progetto Aces of Symphony, album Metamorphosis, sviluppato su 4 vinili o 2 CD. Ha ricostruito le atmosfere, la magia degli anni 70 con un'orchestra live in studio, un lavoro veramente maniacale. Grande Dave Lee. Da quel disco quest'oggi una di quelle canzoni che abbiamo passato per tanto tempo a Discovery Funk, nello specifico It's Got to Be Love. Atmosfera houseggiante, allora rimaniamo un po' da quelle parti ancora con un'altra canzone. Anno 1997, un altro grande progetto tutto inglese, M People, canzone Fantasy Island.

0: Progetto dance da Manchester ha sicuramente delle componenti house un po' tipiche di quel periodo e tanta tanta musica pop. Sentiamo perché insomma i loro successi hanno raggiunto anche vette molto alte nelle classifiche internazionali. Progetto and People, la bella voce di Ada Small che ha avuto anche una sua carriera solista. Canzone Fantasy Island.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry.

dopo alcuni singoli in ordine sparso, anche frutto di alcune collaborazioni, ad esempio con Julian John, ecco che Robbie Love mette a segno un lavoro tutto suo, un EP che si chiama Just Robbie. Lì sopra c'è questa canzone incantevole che si chiama When Love Comes Around. Cambiamo completamente atmosfera, ogni tanto è necessario darci una piccola scossa, ma questa è tutt'altro che lieve.

disco che è frutto di un bel mix di follia e genialità. Fu merito certamente del produttore Rick Rubin, che produceva a quei tempi i Run DMC, ma insomma nel suo curriculum ha anche produzioni di AC/DC, Black Sabbath, anche Red Hot Chili Peppers, Metallica, per dirne solo alcuni. Girano molte supposizioni su come sia nata effettivamente questa storia, molte delle quali io le attribuisco delle ottime strategie di marketing. Il risultato però è questo, un capolavoro assoluto anno 86, sostanzialmente un brano del 75 di Aerosmith che riprende vita e energia con il progetto Run DMC, World This Way.

tratto da Black Butterfly, il recente album di Brooklyn Funk Essential, Come Back for Your Love. Vi aspetto domani, attorno alle 4 del pomeriggio. Ora celebriamo i 50 anni di un album dei Tramps. Discovery Funk.

0: Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, parliamo dello spaccio fuori dall'oratorio, un blitz della polizia locale a Romano di Lombardia.
2: Nuovo blitz antidroga della polizia locale di Romano di Lombardia in centro al paese, nell'ambito di un'importante attività a tutela della sicurezza urbana e dei minori. Durante un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'oratorio San Filippo Neri, luogo storicamente frequentato da famiglie, bambini e adolescenti, gli agenti hanno intercettato e bloccato una cessione di stupefacenti. Denunciato a piede libero un cittadino marocchino di 21 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata dai cittadini e dagli stessi educatori che operano all'interno dell'oratorio, che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze. Gli agenti si sono così appostati e hanno assistito alla compravendita della droga. I successivi controlli hanno portato al sequestro di diverse dosi di hashish e cocaina nascoste in un accendino, già pronte per lo spaccio, ora poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione non è un caso isolato, si tratta infatti del sesto intervento repressivo messo a segno nell'ultimo periodo sul territorio comunale contro la detenzione e lo spaccio di droga. Il giorno prima era stato bloccato un cittadino albanese che non si era fermato all'ALT durante dei controlli e durante la fuga aveva lanciato dal finestrino dell'auto un involucro contenente 20 dosi di cocaina pronti alla vendita. Altro episodio aveva visto protagonista uno spacciatore minorenne. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha espresso il proprio sincero ringraziamento agli agenti per la professionalità dimostrata, sottolineando come la lotta allo spaccio nei luoghi di aggregazione giovanile sia una priorità assoluta dell'amministrazione per garantire la legalità e la serenità della comunità.
1: E restiamo a Romano di Lombardia, sicurezza, legalità e decoro urbano al centro dell'azione promossa dal comune che ha istituito una task force permanente composta dalla polizia locale, l'ufficio tecnico, società di gestione dei rifiuti e volontari dei Rangers Italia per intercettare tempestivamente le criticità del territorio. Nelle giornate di martedì e mercoledì, fin dalle prime ore dell'alba, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere Cappuccini, setacciando parchi pubblici, la stazione ferroviaria e diversi immobili dismessi per prevenire occupazioni abusive e illegalità. Nel corso dell'operazione sono state identificate 21 persone, tra questo un uomo con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero per aver occupato abusivamente l'ex asilo comunale dopo aver infranto il vetro di una finestra. L'immobile è stato subito sgomberato e messo in sicurezza. Inoltre gli operatori hanno accertato una grave situazione di degrado per l'abbandono incontrollato dei rifiuti nei pressi dell'ex supermercato Lidl, area che è stata interamente bonificata e ripristinata questa mattina alle 5 grazie all'intervento immediato delle squadre della ditta di raccolta. Controlli a tappeto della Polizia di Stato in Valle Seriana per verificare il rispetto delle normative sui pubblici esercizi e sulla raccolta delle scommesse. Il servizio è stato effettuato nella mattinata del 12 di giugno dalla squadra amministrativa della Questura di Bergamo, supportata dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Nel corso dell'attività sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi pubblici nei comuni di Cene, Gazzaniga, Pontenosse e Gandellino. Monitorata anche una sala la scommesse a Clusone è stata trovata priva dei regolari permessi e delle regolari autorizzazioni. Il controllo è stato effettuato in questo caso con la collaborazione della locale Guardia di Finanza. La proprietaria è stata deferita all'autorità giudiziaria. Saranno celebrati domani alle 16 al Santuario San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni i funerali del giovane carabiniere stroncato da un malore in caserma a Clusone. Marco Noviello aveva 26 anni, da 5 era in servizio nella nostra provincia, prima a Gandino ed ora a Clusone. La disgrazia a sabato alle 12.30 quando i suoi colleghi lo hanno trovato in terra privo di sensi nel garage della caserma. Avrebbe iniziato il turno alle 13 e il comandante Guadalupi gli aveva parlato poco prima. Portato al Papa Giovanni e attaccato all'ECMO purtroppo ha smesso di lottare. Ieri alla Camera Ardente alla Papa Giovanni la visita dei colleghi del generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione dei Carabinieri Lombardia, e del generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del Comando Interregionale Pastrengo, oltre che dal comandante provinciale Sauco del Comando del Reparto Operativo Ponzone e di tanti altri colleghi. Il malore, mentre preparava l'auto di servizio, da pochi mesi era abilitato alla guida veloce dei mezzi della radiomobile. Notte prima degli esami, domani la maturità per oltre 9.000 studenti in bergamasca.
2: Mancano meno di 24 ore questa notte per oltre 9.200 studenti di Bergamo e provincia. Le ore passeranno inevitabilmente a ritmo di ripassi dell'ultimo minuto, canzoni storiche nelle cuffie e quella classica inevitabile morsa allo stomaco. Domani mattina scatterà il via ufficiale alla maturità con la prima prova scritta di italiano. I dati diffusi dall'ufficio scolastico regionale confermano la Lombardia come il bacino d'esame più imponente d'Italia, con un esercito di oltre 78.300 candidati totali. In questa vastissima platea, Aurobica si impone come la terza forza assoluta della regione. Davanti c'è solo l'irraggiungibile Milano, con oltre 25.000 maturandi, e a pochissima distanza i cugini di Brescia, che contano oltre 10.000 studenti. L'ansia è tanta, ma i ragazzi partono da un'ottima base. I tabelloni esposti nei giorni scorsi hanno confermato che a Bergamo e nel resto della Lombardia il tasso di ammissione ha sfiorato il 97%. Solo un risicato 3% degli studenti dell'ultimo anno è stato fermato prima del traguardo, un dato che certifica il grande lavoro di recupero fatto nelle classi e che si posiziona nettamente sopra la media di molte altre regioni italiane. Non solo, nonostante lo spettro del calo demografico inizia a farsi sentire sui primi anni delle superiori, le classi quinte aerobiche hanno retto l'urto, registrando una sostanziale tenuta dei numeri. Mentre gli studenti ripassano gli autori del Novecento e le tipologie di testo argomentativo, nelle scuole di città e provincia la macchina organizzativa ha già scaldato i motori. Dopo l'insediamento formale delle commissioni e il superamento dei soliti inevitabili forfè dell'ultimo minuto tra i docenti, i presidenti esterni e i commissari hanno preso possesso delle aule. Domani si parte con le 6 ore della prova di italiano, uguali per tutti gli indirizzi. Poi sarà la volta della seconda prova e del colloquio orale. Per i maturandi la prossima sarà la notte più lunga dell'anno.
1: Il comune di Bergamo è stato presentato al forum delle pubbliche amministrazioni come esempio di sviluppo digitale. Sentiamo.
3: Bergamo è diventato un'eccellenza anche da un punto di vista digitale. Il percorso di promozione del mondo online per raggiungere gli uffici evitando code e burocrazia è stato presentato al forum della pubblica amministrazione di Roma come esempio da seguire. Da anni Palazzo Frizzoni investe sui rapporti diretti tra persone e istituzione grazie alle nuove tecnologie. Esiste un assessorato all'innovazione, semplificazione e servizi demografici retto da Giacomo Angeloni ed esistono iniziative di promozione degli strumenti digitali, basti pensare allo SPID o alla carta di identità elettronica. Su questo fronte il Comune ha investito poco meno di 3 milioni e mezzo di euro per innovazione, modernizzazione dei servizi e per la sicurezza, un percorso che ha portato a strumenti più semplici e accessibili per i cittadini, le famiglie e le imprese. Attraverso l'integrazione con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, molte procedure possono essere compilate utilizzando dati certificati già disponibili, ad esempio per l'iscrizione ai servizi scolastici. Grazie all'applicazione IO e alla piattaforma SEND si possono ricevere notifiche e atti che prima passavano attraverso moduli o documenti cartacei. Con PagoPA è possibile effettuare il pagamento dei servizi, dei tributi e delle tariffe, evitando spese di notifica e risparmiando tempi. Ora i risultati si possono vedere concretamente. Grazie ai 42 servizi attivi sull'app IO, a Bergamo sono state inviate oltre 170.000 notifiche digitali. I cittadini bergamaschi nel 2025 hanno utilizzato PagoPA per effettuare pagamenti per 19 milioni di euro e gestito 48.000 pratiche attraverso lo sportello telematico. Un sistema che semplifica la vita delle persone, riduce i tempi delle procedure e rende più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazione, e che ora è diventato un modello a livello nazionale.
1: L'estate degli anziani in città, sempre più servizi a loro disposizione, tra CRE, la possibilità anche di andare al cinema low cost e naturalmente tanta convivialità.
2: Il Comune di Bergamo rafforza i servizi estivi dedicati alla terza età con il potenziamento del progetto Overcre, un'iniziativa pensata per contrastare la solitudine dei mesi caldi e offrire occasioni di socialità ai cittadini over 65 più fragili. A partire da lunedì 29 giugno e fino al mese di settembre, le attività raddoppieranno la propria presenza sul territorio, estendendosi dal collaudato centro di tutte le età di Celadina anche a quello di San Tommaso. Il piano assistenziale e ricreativo coinvolgerà un totale di 80 persone per 3 volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il programma spazia dalla ginnastica dolce alle letture di gruppo fino ai laboratori di arte e terapia, incontri musicali con professionisti e servizi di cura della persona come manicure e pedicure. La rete di supporto, coordinata dal consorzio Ribes per conto del comune, si avvale del lavoro di custodi sociali, assistenti e volontari e include anche un servizio navetta per garantire il trasporto protetto di chi ha problemi di mobilità o non dispone di una rete familiare. Oltre alle attività ludiche e ai pranzi conviviali, è prevista una costante attenzione alla salute dei partecipanti, con monitoraggi dei parametri vitali e consigli pratici gestiti da infermieri di comunità per fronteggiare le ondate di calore estive. Parallelamente ai servizi diurni dei cittadini, l'amministrazione comunale ha varato una seconda novità di carattere culturale e ricreativo in collaborazione con il Cinema Capitol di Via Tasso. Dal 22 giugno al 31 agosto tutti i residenti in città che abbiano superato i 65 anni potranno accedere alle proiezioni della storica sala cinematografica al prezzo simbolico di 1 euro. Le agevolazioni saranno attive 3 volte la settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e per lo spettacolo serale del venerdì. La differenza rispetto al costo ordinario del biglietto sarà interamente coperta dal comune.
1: Il sogno è diventato realtà, un nuovo museo con i cimeli del campione bergamasco di motociclismo Giacomo Agostini.
4: Aprirà ufficialmente al pubblico il 18 giugno. Si chiama Ago Museum e raccoglie tutti i cimeli della leggendaria carriera di Giacomo Agostini, il pilota più titolato del moto mondiale, con i suoi 15 titoli ridati dal 1963 al 1977 e i suoi 123 gran premi vinti. Bergamasco di Lovere, a 60 anni di distanza dal suo primo mondiale, Agostini ha scelto di far cadere l'inaugurazione con la data del suo 84esimo compleanno nel nuovo spazio allestito in via dei Bersagli ieri a 2 passi da Rondò delle Valli, al confine tra Bergamo e Gorle. Non è una collezione, ma un viaggio nel tempo dove c'è tutto. Le moto innanzitutto, dalla Morini alla Yamaha passando per la MV Agusta, ma anche tute, caschi, trofei, fotografie, documenti, ricordi personali e tantissimo altro di uno dei più grandi sportivi italiani di tutti i tempi.
5: Una giornata particolare per me perché è il giorno del mio compleanno. Sono i 60 anni dopo il primo titolo mondiale e siamo qui ancora, e l'inaugurazione del mio museo, che effettivamente ho pensato molto. Io avevo già una sala trofei, però ho pensato molto di ingrandire perché là non c'era tutto, non potevo mettere tutte le cose che ho vinto, e quindi ho deciso per lasciare questo ricordo ai miei amici, agli sportivi, ai motociclisti e a tutti quelli che mi hanno voluto bene e che non mi hanno voluto bene. Quindi sono felice, oggi siamo arrivati al traguardo e finalmente sto troppo mi riposerò perché ho perso 5-6 kg lavorando giorno e notte per allestire tutto questo.
4: Agostini rappresenta un'epoca irripetibile. Non è solo il pilota più vincente della storia, è il simbolo di un'era in cui talento, coraggio e stile sono diventati l'eredità del motociclismo moderno, un punto di riferimento per generazioni.
5: Beh, il mondo della moto è cambiato abbastanza, è cambiato prima di tutto perché c'è molto più sicurezza, i circuiti sono molto più sicuri, le tute, la mia tuta pesava 1 kg, oggi pesano 8 kg, l'airbag, i caschi. L'unica cosa che non amo molto è tutte queste elettroniche che oggi abbiamo, perché io vorrei che fossi ancora il pilota a dare e a vincere, non la tecnologia, non le gomme che si consumano e devi risparmiare perché altrimenti non arrivi alla fine della gara. Le nostre sono gare di velocità, non di regolarità, quindi noi vogliamo vedere il pilota che dà tutto al 100% dal primo all'ultimo giro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto.

grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22:02.

0: Sono le 24:01.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.